0: Radio Number One, le 2:01.
1: Nel buio della notte
2: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
2: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
3: Andiamo!
2: Nel bagno 30 di Rimini sono stati beccati due amanti focosi e arrestati, immagino, perché stavano facendo sesso in spiaggia.
3: Bagno 30?
2: Mm-hmm. Perché vuoi andare?
3: No!
2: Pare che i menage a trovare non sono contesi.
3: Era per la completezza di informazione.
4: The Journalist.
1: Gli spacca notizie.
4: Da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13.
0: Solo su Radio Number One. Musica che cerchi. Ecco.

0: mattino.
1: Benvenuti, benvenuti agli scombriccolati del mattino. La sveglia suona, il caffè brucia e noi siamo qui a raccogliere i vostri messaggi pieni di ironia dalle 5 alle 7. Anche se siete ancora lì, mezzi addormentati.

0: siamo circondati da un sacco di scombriccolati incredibili, talentuosi, che ci stanno inviando i messaggi più incredibili. E adesso state per scoprire quale talento comico c'è nella nostra community.
1: Ma la smettete di far casino, che qui c'è gente che lavora, eh? Ciao fenomeni.
2: Ciao Radio Number One. Sapete cosa fa un prete e una suora a letto insieme? Famiglia cristiana.
3: Number One! Gli scombriccolati del mattino.

0: abbiamo più occhiaie che neuroni attivi, ma eccoci qui, gli Scombriccolati del Mattino, l'unica trasmissione che trasforma la fatica in ironia.
1: Buongiorno Combriccola, qual è la città che contiene più

0: Mi ha stupefatto.
1: Sì.
0: Pensavo perché parlaste dell'altro campionato mondiale.
2: Quale altro campionato?
0: Quello che si terrà all'inizio di luglio a Strangolagalli, in provincia di Frosinone.
1: Bello.
0: Un bel posto. Mondiale di teatro.
1: Che bello.
2: Il mondiale di teatro.
0: Il mondiale di teatro. Ci saranno nomi importanti. Ve ne citerò alcuni, non tutti.
2: Abbiamo paura.
0: Quelli più conosciuti.
2: Certo.
0: Ci sarà Renato Arti.
2: Chi non lo conosce?
0: Con i suoi due spettacoli, Arti Superiori e Arti Inferiori. Bellissimo spettacolo. La gente batterà le mani e anche i piedi a proposito di Arti.
1: Giustamente.
0: Poi verrà Fausto Inguia.
2: In Guglia?
0: Sì. Col suo spettacolo Sputi, che arriveranno direttamente dal pubblico.
2: Che schifo.
0: Uno spettacolo straordinario che ha fatto repliche su repliche, è arrivato a 4 quest'anno. Poi ci sarà anche la meravigliosa, straordinaria, incredibile Anna Quintale col suo spettacolo un pochino autobiografico.
1: Sì.
0: 100 chili sul palco e neanche uno recita decentemente.
1: Pensa, è
0: una cosa
1: bello.
0: Meravigliosa.
1: Intenso.
0: Col pubblico è molto intenso. E poi ci sarà il mio spettacolo. Ci sarò anch'io al Mondiale di Teatro. Il vostro Augusto Balinetti. Con il mio sogno di una notte di mezza estate, una rivisitazione di quello shakespeariano, perché questo ha un sottotitolo, sogno di una notte di mezza estate, che è vincere il primo premio e fare il pieno al frigo.
1: Oh, oh, oh, che meraviglia, dai, in bocca al lupo.
0: Grazie.
1: Prego. Avrei dovuto dire quella roba della balena, no? Che credo si dica in teatro.
0: Si può dire tutto, mangerei anche quella in questo periodo.
2: Melma, dai.
1: Melma, Balinetti,
0: non sono
1: sicura che
0: messo così male.
1: No, facciamo il tifo per la

0: Rather be,
1: si chiama così, pezzo di Clean Bandit e Jigsling insieme, sempre così, mi si arrovaglia la lingua, sono The Number One nella combriccola, eccoci qua.
2: Oggi parliamo dei mondiali di calcio che iniziano domani con la cerimonia d'apertura alle 19.30 ora italiana. Vi chiediamo, vista l'assenza dell'Italia, li guarderete, li osserverete, ve ne fregate e comunque parteggiate per qualche squadra? Avete una squadra simpatia all'interno delle 48 partecipanti?
1: 393 444 0444. Prima abbiamo parlato anche di Ollie e Benji, sì. E non mi veniva una cosa che dicevano sempre durante il cartone, eccola qua.
3: Da Ollie e Benji c'era la catapulta infernale, ecco. dei gemelli Derry.
1: Eccola lì, la catapulta infernale.
4: Non me la ricordavo.
1: Che video, che video.
5: Lo sa o non lo sa, sto campionato ti faremo Curaçao. Sempre Curaçao, Antonio, Mantova, almeno dai. Qualcosa simpatica.
1: Lo sa o non lo sa.
6: A casa nostra si seguono tutti gli sport, ma tutti, tranne il calcio.
2: Ecco.
6: Quindi pensavo che quest'anno, visto che a quanto pare l'Italia non gioca i mondiali da un po', non ce li facessero vedere.
1: Ma come no?
6: E invece capisco che si parla ancora solo di calcio. Vabbè, pazienza, ce ne faremo una ragione. Ciao.
2: Non è che si parla solo di calcio, inizia una kermesse calcistica importante, quindi un accenno si può fare, dai.
1: Vabbè, si parla molto anche di tennis, si parla di un sacco di cose.
2: Sinner. Di Kimi Sinner. Antonelli, Formula 1, di Bezzecchi, MotoGP, di tanti altri sport.
1: Esatto, l'Italia è ben messa, diciamo, a parte il calcio.
2: A parte il calcio, è vero.
1: Allora, Maurizio dalla provincia di Torino. Cari amici della Combriccola, io è da 3 edizioni dei mondiali che tifo per la Croazia. Ormai sono così affezionato alla nazionale croata che la preferisco pure all'Italia. Forza Croazia sempre. Se ne leggiamo altri.
2: Allora, io inizialmente tifavo per l'Italia, visto che sono italiana, ma non ci siamo qualificati, allora ho iniziato a tifare per l'Albania, visto che ho sposato un albanese, ma non si sono qualificati neanche loro, una disgrazia. Sarà che porto sfiga io, scrive Giara da Varese. Ci sta l'Albania, voglio dire, è una bella nazionale, però ci può stare che non riesce a partecipare alla fase finale. È l'Italia, 4 volte campione del mondo, che stride per 3 volte assente, quello sì, caspita. Vabbè.
1: Allora, Alex scrive: da tifoso robico simpatizzerò per tutte le squadre in cui gioca un atalantino, Olanda in primis.
2: C'è Martin Deron.

0: dolce canzone che vi regaliamo tra le tante belle canzoni che ascoltiamo nella combriccola di Radio Number One su alle 8:21, tra poco la viabilità e poi il focus di Pat Romano.
1: La combriccola di Radio Number One.
2: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
3: Andiamo!
2: È stata scoperta la pillola che mima l'esercizio fisico.
3: Un'altra pillola, devo aggiungerla a quelle che già prendo.
2: Squat.
3: Sì.
2: Plank.
3: Sì.
2: Flessioni. Uno, due,
3: uno, due,
2: su, giù. Sì, giù. Ma devi andare giù. Non ce la fai.
4: Journalist. Gli spacca notizie. Da lunedì al venerdì dalle 10 alle 13.
5: Solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Plan. Viabilità.
1: Rieccoci insieme velocemente uno sguardo alla situazione del traffico. C'è un incidente che si è verificato sulla 4 nel tratto Torino-Milano all'uscita di Chivasso Ovest, direzione Torino. Abbiamo poi code sulla 1, la Milano-Bologna, per un veicolo fermo tra Reggio Emilia e allacciamento con la A22, direzione Bologna. Traffico intenso con rallentamenti sulla tangenziale nord di Milano, code a tratti tra Monza e Cinisello Balsamo. Code a tratti anche sulla tangenziale ovest tra allacciamento A1 e Settimo Milanese. Rallentamenti anche sulla A26, la Genova Gravellona Toce, tra Arona e Carpugnino e tra diramazione Stroppiana e Vercelli Est, direzione Gravellona. E ancora sulla 7, la Milano-Genova, traffico rallentato tra Genova Bolzaneto e l'allacciamento con la 12. Abbiamo poi un incidente sulla rete extraurbana, sulla statale 342 Briantea, con forti rallentamenti. Incidente avvenuto all'altezza di Caprino Bergamasco. Per quanto riguarda Roma e dintorni, segnaliamo rallentamenti su via Cristoforo Colombo tra il Grande Raccordo Anulare e piazzale 25 Marzo, e poi si registra anche criticità su via Nomentana, sia all'uscita del Grande Raccordo Anulare che verso il centro e su via Tiburtina. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con gli Scombricolati.
2: Qui Scombricolati, siamo noi tutte le mattine tra le 7 e le 10 su Radio Number One. Sergio Sironi, Patromano, Manuela Doriani e gli Scombricolati che questa mattina si esprimono sui prossimi mondiali di calcio. L'Italia non ci sarà, lo sappiamo, però c'è una squadra che vi piace particolarmente, per cui tiferete, li guarderete, e questa è la domanda che vi stiamo facendo.

0: Beautiful Freak, mi viene sempre la pelle d'oca, un'estensione vocale mic che è una roba, mamma mia, che mamma mia, tanta roba. Alle 8:30 su Radio Number One, il focus di Patromano in arrivo.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Patromano.
2: Mattinata dalla nostra redazione, dalla combriccola OnlyFans, altra influencer nei guai, nascosti al fisco 140.000 euro. Una content creator ventenne del Piacentino con circa 150.000 follower su Instagram, oltre 1.600.000 mi piace su TikTok, avrebbe percepito complessivamente appunto circa 140.000 euro senza inserirli nelle proprie dichiarazioni fiscali. Ai ai ai. A far emergere la presunta mancanza sono state le fiamme gialle di Fiorenzuola Darda, che hanno ricostruito i flussi di denaro riconducibili all'attività svolta online. Secondo quanto emerso, i compensi provenivano principalmente dagli abbonamenti versati dagli utenti della piattaforma, ma anche da ulteriori somme ricevute dai follower. Il riferimento alle cosiddette tips, ovvero le mance che gli utenti possono inviare direttamente ai creator come forma di sostegno economico. Gli accertamenti hanno evidenziato numerose erogazioni proprio di questo tipo, senza una controprestazione immediata in termini di foto, video o altri materiali esclusivi. Ed ora parliamo di un ex pilota di Air Canada che è accusato di aver guidato aerei commerciali per 17 anni praticamente senza aver la patente, senza possedere le necessarie abilitazioni di volo. Sembra la trama del film Prova a prendermi, ma il protagonista di questa storia non è Leonardo DiCaprio, a finire sotto inchiesta invece tale Geoffrey Wall, di 59 anni, che deve rispondere di diversi reati legati alla frode. Il pilota avrebbe utilizzato credenziali contraffatte sin dal lontano 2009, anno della sua promozione a comandante, ovviamente fittizia questa promozione. Da allora ha continuato a operare regolarmente sui voli della compagnia di bandiera canadese. Negli ultimi 17 anni Wall ha pilotato diversi modelli di aerei Boeing, effettuando complessivamente circa 900 collegamenti tra rotte nazionali e internazionali e trasportando migliaia di passeggeri, tutto questo senza avere l'abilitazione, senza avere la patente. E in tutto questo periodo inoltre avrebbe percepito, e anche qui casca l'asino, stipendi per milioni di dollari, pur non possedendo, abbiamo detto secondo l'accusa, le qualifiche richieste. Direi che al momento è tutto, ragazzi.
1: Radio Number One. Let's move it.

0: canzone del 2015, Charlie Puth con insieme a Meghan Trainor su Radio Number One nella combriccola. Torniamo a bomba sui mondiali, caro Pat.
1: Mondiali di calcio, non c'è l'Italia, però un disastro.
0: Però ci sono un sacco di altre squadre che i nostri ascoltatori evidentemente apprezzano in qualche maniera. Dopo l'exploit della Coppa d'Africa e aver fatto un tour di settimana in Marocco, ho deciso di tifare per loro. Lei è Tina, una nostra ascoltatrice.
2: Grande Marocco.
3: Che viva Messico sempre! Ok, io tifo Messico. Sono Elide.
0: Brava Elide, che bel nome Elide, vero, caspita. Abbiamo chiesto appunto che squadra tiferete, non essendoci l'Italia, insomma, se ce n'è qualcuna che vi è particolarmente simpa.
4: Buongiorno scombricolini, scombricolati.
0: Mi fa un casino.
4: Strellini, siete sempre carini. Ma secondo voi, ma il Vichingo Padano, ma che squadra ti farà? No. Che squadra ti farà secondo voi, ragazzuoli?
0: Non lo dice.
4: Ciao ragazzi! Segno di battaglia. The Viking.
0: Non lo dice.
1: Non si sa.
0: Secondo voi che squadra può tifare?
1: Che ne so, i Vichingo. La Norvegia, non lo so, a questo punto. La Norvegia, un Vichingo, che ne so.
0: Quelle robe lì, dai.
5: Buongiorno Combricola, buongiorno. Io tifo Brasile.
0: Brasile.
5: C'è Carletto Nazionale, certo, comunque è un grande Ancelotti. Carletto. Un saluto dal mister Marcello, ciao ragazzi, vi ascolto sempre dalla mattina alla sera.
0: Bravo mister.
6: Ciao scombricolati. Allora, che l'Italia giochi o no a me dei mondiali di calcio non me ne potrebbe fregare nemmeno. Non mi è mai piaciuto il calcio, non l'ho mai seguito, o meglio, l'ho seguito solo i 3 anni che mio figlio ha voluto giocare a calcio, ma poi, bravissimo, è tornato al basket. Ciao Elena da Lierna.
0: Ciao Palì.
2: Ciao Passio e Portacà.

0: Twilight, una delle tante canzoni contenute nel nuovo album di Taylor Swift su Radio Number One. Tra poco invece vi riportiamo indietro al 1985 per una grande canzone.
1: La combriccola di Radio Number One.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
4: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
3: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
5: La Piadineria.
4: La più buona perché è mia.
6: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
7: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
2: Ad esempio l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli €44,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
4: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
5: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
6: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
7: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
8: Crispy McBacon o McChicken e patatine a €2,90. Un McCrunchy Chicken Menu a €5,99. 6 Chicken McNuggets o McFitz a €2,50. E un Sundae a €1,90. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
9: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: them free. If you love somebody, set them free. Il titolo di questa canzone del 1985, ma che dico, canzone, grande canzone di Radio Number One, cantata e scritta da Sting.
1: Ciao, il pippone della Doriani è il pippone più bello che c'è.
0: Allora, cari ragazzi, si dice che questa canzone sia stata scritta nel 1985 da Sting come risposta a Every Breath You Take dei Police, che ti ricordiamo, no? Perché era un'altra grande canzone, che era un po' un inno allo stalking, nel senso che diceva delle cose tipo: ogni respiro che fai, ogni movimento che fai, ogni legame che rompi, ogni passo che fai, io ti guarderò. Bella, per carità, ma che ansia terribile.
2: Angoscia.
0: Allora, invece il concetto di If You Love Somebody, Set Them Free è proprio l'inverso, nel senso promuove l'idea opposta, cioè di amare qualcuno senza cercare di controllarlo. Si era avveduto Sting.
2: Sì, è migliorato. Ha fatto un po' di psicologia, ha fatto 4 anni di sedute, e arrivava alle sedute e fa: ciao, sono Sting, sono ciao Sting. Io sono uno stalker. No, non devi.
0: No, esattamente, più o meno il concetto probabilmente è stato questo. Comunque, appunto, si dice che sia una risposta, diciamo, anche uno dei rari casi in cui un artista sembra discutere, diciamo, una propria canzone precedente attraverso una nuova canzone. Ho finito! Torniamo al presente, cari ascoltatori della combriccola di Radio Number One. Ascoltiamo la nuova canzone.

0: Unza, è molto Unza Unza la nuova canzone di The Colors, si chiama Rolling Stones su Radio Number One.
1: Tra l'altro mi ha chiamato ieri Mick Checker,
0: che
1: ci conosciamo da tanto tempo. Mi fa, ma sentimi un attimo, perché lui parla proprio così quando parla in italiano.
0: Certo, cioè,
1: ma sentimi un attimo, ma è vero che questa cosa che i The Colors hanno fatto una canzone che si chiama Rolling Stone?
0: Ho detto sì.
1: Mo l'anno prossimo anche noi facciamo una canzone che si chiama The Colors.
2: Magari per i The Colors.
1: No, ma la fanno, la fanno. Me l'ha detto
2: la
1: fanno.
0: È un'anteprima, solo da noi.
3: La combriccola, quando vuoi.
4: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Piccola di Radio Number One. Sono le 9.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città, per un viaggio nella natura?
4: Ma Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro, con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
7: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
8: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
7: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
8: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
9: Radio Number One Notizie.
10: Buongiorno da Marco Mancini. La soluzione di Luis da Silva è arrivata solo in piena notte. Dopo 16 ore di camera di consiglio, la sentenza della Corte d'Assise di Rimini, che ha anche disposto la scarcerazione del 35enne senegalese, unico imputato per l'omicidio di Pierina Paganelli, la pensionata uccisa con 29 coltellate il 3 ottobre 2023, la procura aveva chiesto l'ergastolo. Bombardati dagli Stati Uniti diversi obiettivi militari iraniani nella regione di Hormuz e la risposta ordinata da Trump all'abbattimento di un elicottero dell'esercito americano. Immediato il contrattacco di Teheran, che ha lanciato droni e missili contro le basi statunitensi dislocate in Bahrain, Kuwait e Giordania. Nessun attacco rimarrà senza risposta. Gli Stati Uniti lasciano il Golfo Persico, il monito del ministro degli esteri iraniano Araghchi. E in Libano la situazione rimane drammatica. A Tiro migliaia di abitanti in fuga dopo l'ordine di evacuazione impartito dall'esercito israeliano. Dovranno sgomberare, fa sapere Tel Aviv, anche la popolazione della zona cristiana, dei campi profughi e dei quartieri circostanti. Nelle scorse ore almeno 8 i morti nei raid israeliani sulla città a sud di Beirut. Strade bloccate, veicoli dati alle fiamme, guerriglia urbana a Belfast nell'Irlanda del Nord, dove ieri sono esplose violente manifestazioni anti-immigrazione. I disordini si sono scatenati dopo che un rifugiato sudanese è stato arrestato nella capitale nordirlandese per aver tentato di decapitare in strada un quarantenne ora ricoverato in condizioni critiche con gravi ferite. Meno uno all'inizio dei mondiali, domani Messico-Sudafrica aprirà la rassegna iridata. Prima della gara, allo stadio Azteca di Città del Messico, la cerimonia inaugurale dove verranno omaggiati Pelé e Maradona, in quello stadio campioni del mondo con Brasile e Argentina nel 1970 e nel 1986. È tutto, a più tardi.

0: Businessman, dito nella piaga, è molto talentuosa. Dito nella piaga, non solo nelle canzoni che fa, ma anche dal vivo. Ho visto delle performance ultimamente su internet, devo dire veramente un gran talento. Allora, si apre così con Businessman, la nuova canzone, la terza ora della combricola di Radio Number One. Sergio Sironi, Pat Romano, Manuela Doriani.
1: Ci siamo. Il metodo da 6 a 1.
0: Cos'è?
1: Il metodo 6 a 1 è il metodo per risparmiare sulla spesa alimentare, che sta diventando popolarissimo sui social. Si basa in pratica sulla suddivisione degli acquisti alimentari in 6 categorie principali. Ve le cito tutte: verdure, frutta, fonti proteiche, carboidrati, salse barra condimenti e snack. Queste sono le 6 categorie. Limita gli acquisti a un numero preciso di prodotti in ciascuna categoria, quindi va a ridurre anche gli sprechi, oltre che a contenere i prezzi, e va a controllare i consumi. L'idea è quella di limitarsi all'acquisto di 6 tipi di verdura, ecco perché si chiama 6 a 1, 5 tipi di frutta, 4 fonti proteiche, 3 fonti di carboidrati, 2 salse barra condimenti e un tipo di snack preferito. Questa insomma è la metodologia da 6 a 1. E la domanda sorge spontanea, al di là delle metodologie social, più o meno social e quel che si vuole. Voi avete un metodo infallibile per poter risparmiare sulla spesa alimentare?
0: Cerchiamo consigli, siamo poveri.
1: Ragazzi, cerchiamo consigli. Dobbiamo sbarcare il lunario.
0: Esatto. Ebbene, allora, io ho scoperto una cosa, l'ho scoperta per caso, perché io finisco di lavorare molto tardi la sera, no? Verso le 9. E quindi ho smesso di fare lo spesone, quello grande che facevo settimanalmente, regolarmente, poi mi scadeva qualcosa, eccetera, eccetera, perché ho scoperto che se vado alle 9, 9 e un quarto, 9 e 20, trovo un sacco di cose, tipo magari cucinate il giorno, che non si possono rivendere il giorno dopo, però comunque buone da mangiare, che vengono via la metà, tipo il pollo arrosto con le patate ad esempio, che è una cosa che compro sempre.
2: Io col tuo metodo risparmierei molto di più, perché se andassi a fare la spesa alle 9:30 troverei tutto chiuso. Quindi risparmierei ancora di più.
1: Ci sono anche supermarket H24 ormai, ormai la spesa
2: dove vivo io è ancora la vita semplice.
1: Dove vivi tu,
0: certo, spesso trovi, che ne so, magari anche l'insalata,
1: ci sono quei prodotti che hanno una scadenza, voglio dire, a breve, e quindi ovviamente costano il 30, magari anche il 50% in meno,
0: certo.
1: E ovviamente li devi consumare nell'arco di 48 ore,
0: due giorni, esattamente. Però insomma è un bel risparmio questa cosa di andare a fare la spesa alle 9:30 di sera. Devo dire, mi sta piacendo, non compro tutto insieme, ma faccio la spesa quotidianamente e spendo meno sicuramente.
2: Esatto.
0: Voi avete consigli da dispensare?
2: La spesa piccola, perché ogni giorno trovi qualcosa, qualche offerta, e quindi prendi, esatto, oggi prendo questo, domani prendo quell'altro.
0: È un po' il concetto del too good to go, di cui abbiamo già parlato, giusto? Patrizio?
1: Sì, mi dica.
0: Tu con la tua Tesla e il tuo Rolex?
1: Ma cosa Tesla e Rolex? Ma quando mai?
0: Certo.
1: No, vabbè, io guardo ovviamente le offerte che vengono proposte ai supermarket, eccetera eccetera, cerco di non esagerare nella quantità, perché poi il rischio è che ti avanzi e poi devi buttare, ed è un peccato, esatto, sia per le tasche sia proprio per un'etica alimentare.
0: No, buttare via il cibo è terribile, non mi piace. Allora, 393 444 0444, avete dei suggerimenti, avete delle skills da regalarci sul risparmio?

0: love me harder, harder, harder. Il pezzo di Ariana Grande con The Weeknd. Questo è Radio Number One, consigli sulla spesa stamattina.
1: Sì, siamo partiti da questo metodo da 6 a 1 per risparmiare sulla spesa alimentare che sta diventando popolare sui social. Voi avete un metodo infallibile per risparmiare appunto sulla spesa?
0: Sono tutti d'accordo su un punto, questo.
2: Ciao ragazzi, beh, io un suggerimento ce l'avrei. Andate a fare la spesa con la pancia piena, perché se andate affamati compratela qualunque senza rendervene conto. Quindi occhio, occhio agli sprechi, occhio alla spesa compulsiva.
3: Non compulsate.
2: Ciao.
3: Non compulsate.
0: Non compulsate.
4: Ciao ragazzi, sono Mauro. Io mi faccio l'elenco di quello che ho in casa. Così quando vado a fare spesa guardo e so cosa non devo comprare. Bravo. Se no c'ho i doppioni in casa e la roba va male. Così funziona. Vado due volte alla settimana e risparmio.
0: Bravo.
4: E mai andare a far compere quando si ha fame.
0: Ecco.
4: Se no si compra tutto al supermercato.
3: Giusto.
0: È vero però, io ho sempre fatto la spesa, la lista di quello che dovevo comprare, mai di quello che ho.
3: È vero, è più intelligente secondo me quello che
0: giusto,
3: dice lui.
0: È giusto,
5: buongiorno scombricolati. Voilà. Il mio consiglio su come fare la spesa è: primo, non andare mai quando hai fame.
1: Esatto. Ok, abbiamo capito. Sì.
5: Le cose a caso.
0: Siamo tutti d'accordo.
5: E poi fare la lista.
0: La lista.
5: E prendere solo le cose che sono nella lista.
1: Sì.
5: Ciao, buona giornata.
1: Però qualche volta sei ingolosito anche dal nuovo prodotto, da quella nuova linea alimentare.
3: No, non puoi.
1: Non puoi cedere alla tentazione.
3: No.
1: Niente, va bene.
0: 3x2, dai.
1: No, 3x2.
3: Cos'è c'è in 3x2?
0: C'è lo scaffalone delle offerte.
3: Sì!
0: Dai, 8 litri d'olio.
3: Sì!

0: Singleton di Selena Gomez su Radio Number One. Stiamo parlando di spesa, risparmio stamattina, consigli utili per risparmiare sulla spesa di tutti i giorni al supermercato.
1: Sì, spesa alimentare, esatto, sì.
2: Esatto. Allora, vi sento parlare di delle cose che secondo me fanno impressione. Buongiorno dal vostro Massimo Risparmio.
1: Sì, buongiorno.
2: Allora, siamo qua in un mondo difficile, la verità è quella. È un momento particolare. Allora, poche regole semplici per risparmiare. Risparmi sull'acqua minerale. Vai a pranzo dagli amici, riempi le bottiglie prima di andare via. E te le
0: porti.
2: Oh, per esempio. Comprare soltanto prodotti in offerta. Dice, ma non mi serve il mangime per i canarini. Allora, se dobbiamo discutere su tutto, non risparmi più. Poi, non buttare via niente. Questo yogurt è scaduto da 6 mesi. Lo sto stagionando. La risposta c'è sempre, comunque. Poi se hai ospiti, una sera abbassi le luci, anzi spegni, così anziché 2 mestoli di pasta, gliene metti uno, non capiscono la differenza.
1: E poi risparmi anche sulla bolletta.
2: Risparmi sulla bolletta e anche sulla lavastoviglie, perché i piatti sono meno sporchi. Porta sempre con te un contenitore vuoto.
1: Si sa mai.
0: Per fare cosa?
2: Non si sa mai, c'ha ragione il padre. E poi soprattutto una cosa importantissima è non fare mai la spesa. Uno dice, come non fare la spesa? È l'unico modo per risparmiare. Senti Pat, vengo da te a cena stasera.
1: No, non lo so, ci sto pensando.
3: La combriccola di Radio Number One. La combriccola di Radio Number One.
4: Carica l'app di Radio Number One, disponibile su Play Store e App Store.
3: Radio Number One è dove vivi tu, anche con la nostra app.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One Meteo.
1: Meteofatte, un saluto alle meteofattine capitanate della nostra Manu Doriani. Wow. Allora, cara Manu, cari amici, caro Sergio, quella di ieri è stata una serata con forti temporali che hanno bersagliato non tutto il nord, delle zone precise, l'Alto Piemonte ad esempio, con nubifragi e grandinate tra il Canavese e il Biellese, poi ci sono stati nubifragi anche che hanno colpito il Comasco, causando purtroppo anche allagamenti e frane. Nel Canton Ticino, dove ricevono molto bene il nostro segnale, Radio Number One, Mendrisio ad esempio ha avuto una grandinata fortissima, violenta, che ha sfondato addirittura il parabrezza di alcune auto. Contemporaneamente ci sono stati nubifragi e grandine anche nel Bresciano, ad esempio lungo il lago di Garda, nel comune di Tremosine la grandine ha rivestito le strade con uno strato di ghiaccio alto, danneggiato diverse auto e insomma, ragazzi, ci sono stati parecchi danni a causa del maltempo. Oggi la situazione, e veniamo alle previsioni, andrà soltanto parzialmente migliorando. Previsti infatti ancora rovesci temporali tra i rilievi di Lombardia e Triveneto, anche forti peraltro. Sconfinamento in giornata alle pianure lombarde centro-orientali e a quelle venete, mamma mia che spavento. Allora, condizioni più asciutte al nord-ovest e anche sull'Emilia Romagna, anche se nel pomeriggio sera qualche temporale potrà raggiungere il Piemonte orientale. Temperature massime, e questa è l'unica nota positiva, gradevoli. Miglioramento sensibile invece nella giornata di domani, con il ritorno su buona parte del nord del sole. Sì, mettiamo la sveglia perché domani dovrebbe essere un risveglio col sole. Temperature che torneranno a salire ma resteranno generalmente ancora sotto i 30 gradi. Poi chiudo, vi dico soltanto che, piccola spoilerata, il caldo tornerà prepotente verso il weekend e soprattutto per tutta la prossima settimana. È tutto, ragazzacci.
2: Oh, vabbè, insomma,
3: non ho fatto
2: male.
3: A tempo a fargli la canicola.
1: La canicola, falla adesso, la faccio adesso la canicola, sì.
3: Lo sai io,
1: sì. Sì, questo è di media taglia il cane, tu eri di piccola taglia, sì.
2: Io Rottweiler invece. Allora, vabbè, buone notizie, tutto sommato, no? Se uno ha in previsione di fare qualche cosa di divertente durante il weekend, almeno fa caldo, no?
1: Fa caldo al to. Andò,
2: non
1: fa
2: ti vedo
1: caldo.
2: Convinto. Vabbè, se fa caldo è perché fa caldo.
1: Hai ragione anche tu, è vero, ci lamentiamo
2: se piove
1: sempre.
2: Perché piove. Vabbè, no. Allora, stiamo parlando di spesa invece. Consigli che arrivano dai nostri ascoltatori al 393-444-0444 per risparmiare un po' sulla spesa. Anche quello è importante, no?
3: Molto.
2: Fai il giro degli scaffali, infili dentro il carrello di tutto e poi arrivi alla cassa. Insomma, ecco, quindi. Insomma, se avete dei segretucci da confidarci, siamo qui pronti ad ascoltarvi.

0: estiva di Francesco Gabbani, è tornato anche lui, Summer Funk, è il titolo, le 9:30. Ascoltiamo Pat Romano cosa ci racconta nel suo Focus.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Dalla nostra redazione sono finite in manette 12 persone ritenute membri della banda del Buco, che in provincia di Caserta ha messo a segno diverse rapine sfruttando cunicoli sotterranei. I sospettati sarebbero tutti italiani, specializzati in assalti a banche, uffici postali, gioiellerie, eccetera eccetera. Stando a quanto emerso finora, le indagini guidate dalla procura di Napoli riguarderebbero in particolare due colpi realizzati dalla banda nel casertano e anche una serie di altri falliti. Però, e qui sta la curiosità, gli inquirenti non escludono, anzi sono quasi certi, che si tratti della stessa banda che lo scorso 16 aprile ha portato a termine la clamorosa rapina al Crédit Agricole di Piazza Medaglie d'Oro al Vomero a Napoli. Vi ricordate? Luci della ribalta su quella rapina, dove appunto i rapinatori avevano tenuto in ostaggio 25 persone e poi erano riusciti a sgusciare via da un tunnel prima che le forze dell'ordine riuscissero a fare irruzione all'interno della banca. Insomma, un colpo che ha fatto giurisdizione, che sembrava appena uscito dalla trama di un film. Potrebbero essere proprio loro gli autori di quella rapina. E adesso parliamo di eredità, ma di eredità che non hanno eredi. È morto nel 2009 senza lasciare figli, coniugi o parenti noti. Per anni nessuno si è presentato per reclamare la sua eredità e nessun erede è stato individuato. Nel frattempo il patrimonio, composto soprattutto da immobili, è rimasto senza un proprietario effettivo. Dopo le verifiche previste dalla legge, trascorsi i termini per accettare la successione, il Tribunale di Modena che cosa ha fatto? Ha dichiarato l'eredità vacante, cioè una successione per la quale non esistono eredi che possano o vogliano subentrare al defunto. A quel punto, case e altri beni passano allo Stato, come previsto dal Codice Civile. Un caso al momento abbastanza raro, non rarissimo, ma non accade spesso. In prospettiva però destinato a diventare sempre meno eccezionale. In Italia, pensate un po', e qui sta la notizia, il valore dei patrimoni che rischiano, tra virgolette, di restare senza eredi è stimato in circa 8 miliardi di euro. E potrebbe aumentare sensibilmente nei prossimi anni per effetto dell'invecchiamento della popolazione, della denatalità, dell'aumento delle persone sole. E questo aspetto normativo potrebbe andare a rimpinguare pesantemente, aggiungo io, le casse dello Stato italiano. È tutto, ragazzacci.
3: Radio Number One.

0: True Love di Pink con Lily Allen su Radio Number One. Ma anche a voi viene, scusate, chiedo una cosa che non c'entra niente con quello di cui stiamo parlando. Ma anche a voi viene la cicagna a quest'ora, verso tipo le 9:20, 9:30?
1: Cala la palpebra.
0: Anche
2: esatto,
0: a voi?
2: Esatto.
1: A me è calata verso le 9, poi mi sono ripreso un caffettino e poi mi sono
0: sistemato. C'è un momento nella mattinata in cui c'hai proprio, esatto, te cala la palpebra. Vabbè, beh, tipo a mezzanotte, no? Le 11 la sera, c'è quel momento che poi magari, una volta che scavalli, vai.
2: Io se scavallo le 9 tiro anche le 9:30 la sera.
0: Vabbè, niente, era così. Apro e chiudo parentesi, torniamo a bomba sulla spesa dei nostri ascoltatori.
1: Se avete un metodo per risparmiare sulla spesa alimentare, ascoltiamo, dai.
0: Sentiamo.
3: Buongiorno ragazzacci.
1: Buongiorno.
3: Voilà. Per Splinter ed Edgar, tutti i PR del Po, il miglior consiglio è mandare la moglie. Mandare la moglie. La moglie, così non sbaglio.
4: Io vado dall'altra.
0: Mandare la moglie.
1: Mandare la moglie
0: che è più brava.
2: Più brava, esatto. Più brava la moglie.
0: È più brava, dipende dalle mogli. Se mandi me è un bel casino.
5: Amiche, so orso, cioè orso da Legnano, ho sempre fame, quindi quando cavago a fare la spesa, fame sì, fame no, ma sempre, sottolineo sempre, a compro di tutto, prosciutto, formaggio, tutto quello che c'è. Ciao Tosi, ma niente se tempo.
1: Ma non ho capito se è orso da Legnano o da Legnago, perché è lo slang veneto. No, nel senso, sembrava più da Legnago, parlando così veneto.
0: Allora, i nostri ascoltatori consigliavano di non andare a fare la spesa quando hai fame, no? Siccome lui ha sempre fame,
2: è un casino.
1: Allora, c'è chi consiglia invece di scaricare una certa app, magari non la pubblicizziamo, inizia per C.
0: Ma si chiama Cookie, madonna, Patrizio. Magari è utile, io non lo so, non la conosco. Non la conosciamo, un ascoltatore ce la propone.
1: Ti registri, vediamo. Freezer che è in casa, ci scrivi tutto quello che è nel freezer, così quando vai a fare la spesa, dai cosa c'è in casa. Finisce così il messaggio.
0: Sai che cosa c'è in casa praticamente. Ti monitora il freezer.
1: Ti monitora il freezer, va bene.
0: Non lo so, da provare. Proveremo e poi vi diremo.
1: Monitoriamo.

0: con Where is my husband, un sacco di consigli sulla spesa, ma anche un sacco di consigli per le vostre vacanze. Scegli l'estate ai grandi viaggi negli IGV Club in Sardegna, Sicilia, Calabria e all'estero. Mare, sport, spettacoli, strutture di altissimo livello. Un servizio esclusivo dedicato ai bambini e ai ragazzi che vanno da 0 a 17 anni. Per chi viaggia c'è Viaggio Explorer, in piccoli gruppi con una guida italiana, delle esperienze autentiche in luoghi da sogno. Corri in agenzia, i grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
1: La combriccola di Radio Number One.
2: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a €2,90. Un McCrunchy Chicken Menu a €5,99. 6 Chicken McNuggets o McFitz a €2,50. E un Sundae a €1,90. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
4: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
6: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
7: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di €25. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
8: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
9: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
8: Prevedo che a comprarli provvedo.
9: Scopri di più su mef.gov.it.
10: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
12: Crema di caponata o salsa di fichi?
11: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
12: La Piadineria. La più buona perché è mia.

0: messo un evergreen a We Survive, ma che meraviglia di canzone! È sempre attuale, sì. Mi piace sempre da morire, sì, questa canzone.
1: Sì, sì, sì, anche i nostri ascoltatori apprezzano moltissimo le grandi canzoni di Radio Number One. 1978, mamma mia, avevo 10 anni. 10 anni,
2: andiamo in cucina, dai.
1: Io sono già in cucina. E sono le grandi canzoni di Radio Number One, appunto, Gloria Gaynor con I Will Survive, con coreografia di cui voi purtroppo non potete godere.
2: Non abbiamo la radiovisione, però meglio così, ecco, meglio così.
1: Monello ballerino. Allora, bene, i nostri ascoltatori danno degli altri consigli molto preziosi sulla spesa. Attenzione, come risparmiare al supermercato.
3: Guarda che è meglio fare la spesa con te che fame che con te che sei, se no vengo a casa con una damigiana e prosecco ogni volta.
2: Ha ragione, vero. Vai poi sul vino.
1: Certo, se hai sete, vai, sei fame, ma prendi da mangiare. Se hai sete. Allora, sì, aspetta,
4: Ciao ragazzi, Stefano da Mantova, riguardo al tipo che manda la moglie, io se mandassi la mia vede il dritto, perché non guarda i prezzi, prende tutto quello che gli passa davanti agli occhi, tutto quello che è colorato, tutto di più, e dopo magari torna senza quello che serve. Quindi vado io con la mia bella lista, guardo qualsiasi centesimo, purtroppo sono fatto così, ma vedo che comunque il risparmio ce l'ho. E come dicono i tanti, non andarci con la fame.
1: Esatto. Ciao. E non con la sete, ovviamente.
5: E soprattutto la sete, che la sete è più pericolosa.
1: Che ridere, il mio ex marito era fissato con le offerte, non riusciva a resistere alle offerte. Tutte le volte che trovava, allora, tre shampoo, sì, tre bagnoschiuma, sì, tre liquido per il pavimento, tre, così.
2: Era un 3x2 praticamente.
1: Mamma mia, era veramente succube del 3x2, diciamo. Siamo quasi alla fine dell'appuntamento di oggi con la combriccola di Radio Number One. Abbiamo dispensato un sacco di consigli, poi tutto dipende molto anche se sai cucinare o no, perché quelli, vero, che come me non sanno cucinare finiscono per spendere il doppio rispetto a chi magari le cose le sa fare. Somber, questa è Potential.

0: Andiamo così con Potential December, l'appuntamento di questa mattina con la combricola di Radio Number One. Comunque non sono da sola, che è la sola al mondo che aveva un marito malato per le offerte, malato per il 3x2.
1: Buongiorno, allora anche mio marito va a fare la spesa sempre quando ci sono le offerte, però chissà come mai sono sempre solo birre.
2: Vabbè, ma la birra è importante, no, poi, serve, certo, sempre, certo, fa compagnia.
3: Ma poi è un costo non indifferente, se riesci a risparmiare meglio ancora.
2: Esatto.
0: Dai, le mettono sempre in offerte, sono 12 a 24, metà prezzo, 30, 24.
2: Vanno a dozzine, sì. Esatto, la scatola, esatto, da 36 te la regalano,
3: certo, come no.
0: Costa, è un bel risparmio se fai il, aspetta, calcolo, poi alla fine paghi 50 centesimi a lattina e quindi bisogna prendere, bisogna,
3: viva la cerveza, sempre comunque,
0: no, sai cosa, io in realtà ci sono delle cose, ecco, quelle cose lì, ad esempio la birra non la, quelle offerte lì non le compro, nel senso che se mi prendo due birre ho due birre, ne bevo due, se ne prendo 12 non le bevo tutte e 12, non, però non, anche sì, più o meno, sì.
3: No, non prendere l'offerta,
2: non,
3: allora,
2: prendere l'offerta,
3: no.
0: E quindi è meglio di no. Va bene, siamo arrivati alla fine, grazie Patromano,
3: grazie con la sagoma di Sergio Sironi,
2: e grazie a lei, quella che fa 2 chilometri con un litro,
3: Manuela Doriani,
0: di birra ovviamente. A domani,
4: guru guru guru guru guru guru guru guru guru guru.
2: Amici, è ufficiale, sono un mago vero, riesco a far sparire il mio stipendio in un attimo.
5: La combriccola,
6: la combriccola,
5: la combriccola
7: di Radio Number One.
8: La combriccola di Radio Number One. La combriccola, quando vuoi.
9: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi. Ecco.

0: Ben arrivati a tutti voi a Radio Number One, un minuto alle 10, ci sono subito le notizie.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: Buona giornata da Davide Camera. È già stato scarcerato Luis da Silva dopo essere stato assolto in primo grado la scorsa notte dalla Corte d'Assise di Rimini per il delitto della pensionata Pierina Paganelli. Si dovranno attendere le motivazioni della sentenza per capire i motivi precisi della decisione dei giudici a fronte dell'ergastolo chiesto dal pubblico ministero. La battaglia in aula però è stata soprattutto sulla sussistenza delle prove a sostegno delle accuse per il senegalese, con la difesa a sottolineare una serie di carenze nelle indagini. Quasi certamente ha pesato l'assenza del DNA dell'imputato sia sul luogo del delitto che sul corpo della vittima. Situazione drammatica a Tiro, dove sono almeno 8 i morti nei raid israeliani. L'IDF afferma di aver colpito nelle ultime 24 ore infrastrutture di Hezbollah sia nella città libanese che in altre aree del sud del paese. In Iran, dopo l'abbattimento di un elicottero statunitense, Washington ha colpito diversi obiettivi militari e Teheran ha lanciato droni e missili contro le basi americane dislocate in Bahrain, Kuwait e Giordania. Cronaca italiana. Scavavano tunnel sotto banche e uffici postali per rapinarli nelle province di Caserta e Napoli. Arresti e perquisizioni in esecuzione dall'alba di oggi da parte di un centinaio di agenti della Polizia di Stato nell'ambito di un'indagine della Procura di Napoli Nord sulla cosiddetta banda del buco. Le indagini affidate alla squadra mobile casertana avrebbero permesso di acquisire elementi a carico dei presunti componenti della banda. Torna il maltempo a Nord Italia, allagamenti nel Comasco, la Protezione Civile ha diramato l'allerta gialla per la giornata di oggi su Lombardia, provincia autonoma di Bolzano, Veneto e Friuli Venezia Giulia per precipitazioni da sparse a diffuse a carattere di rovescio temporale, fenomeni accompagnati anche da forti raffiche di vento, locali grandinate e lampi e fulmini. Apre positiva Piazza Affari, sempre spinta avanti dal risico bancario, FTSE MIB più 0,52%, è la migliore delle borse europee, tutte comunque lievemente positive. E infine il calcio, la nazionale femminile pareggia 2-2 con la Svezia nell'ultima giornata delle qualificazioni mondiali. Le azzurre, guidate dal commissario tecnico Soncin, dovevano vincere e sperare in una vittoria della Serbia, sconfitta 4-1 dalla Danimarca. Si passerà dunque dagli spareggi. È tutto, grazie per l'ascolto.
4: Negli GV Club in Sardegna.
5: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
6: The Journalist. The Journalist. Gli spacca notizie.
0: Eccoci qua, 2 minuti dopo le 10, ben ritrovati a tutti voi, siete con Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio. Nonostante la partenza molto problematica, diciamo stamattina, per arrivare negli studi a Milano, siamo qua pronti.
7: Che cosa è successo? Raccontaci, Fabiana, raccontaci nei dettagli il tuo viaggio in metropolitana.
0: Io non so, io non voglio dire niente.
7: Sappiate solamente che io ho sentito un piccolo pezzettino di audio nel quale Fabiana diceva: ascolta Claudio, no ma signora, ma cosa fa signora? E poi ha messo giù. Io ho detto: ma che
0: sì,
7: messaggio audio?
0: Sì, perché devo finire di litigare perché c'è della gente pazza.
7: Va bene,
0: ma lasciamo stare. Sì. Allora, amici, oggi partiamo con una bella notizia.
7: Sì.
0: Anche perché vogliamo coinvolgervi per sapere se insomma fareste mai questa cosa. Vacanze gratis senza cellulare.
7: È una proposta di Airbnb. Attenzione. Ne saremo capaci? Non lo so, vediamo.
0: Certo, se è gratis, la parola magica è gratis. Dai, partiamo come sempre subito con la nostra musica number one.
6: The Journalist, gli spacca notizie.

0: sigla di Alex Warren si intitola Fever Dream ad iniziare il nostro appuntamento di oggi qui a The Journalist. Allora, nella prima notizia, proprio ad aprire il nostro appuntamento, mettiamo due argomenti molto caldi: le vacanze per spendere un po' meno in una località bellissima e il fatto di non portarsi sempre dietro sto maledetto cellulare senza il quale ormai la nostra vita sembra non avere più senso. Ecco quindi che arriva questa proposta molto interessante. Attenzione, perché ci sono delle date precise però entro le quali fare questa vacanza.
1: Beh, però già il fatto che ci sia una proposta secondo me è interessante. Una vacanza di 7 giorni in Salento, completamente gratuita, attenzione.
0: Bello,
1: ad un patto però che lo smartphone debba restare a casa. Questa è la proposta di Airbnb, che cerca due gruppi distinti: una famiglia da una parte e una comitiva di amici dall'altra. Niente internet, Instagram, TikTok, fotoricordo. Ci saranno invece, ovviamente, visto che è una bellissima masseria, piscina, relax. Al di là delle condizioni, saremmo capaci di fare questa cosa qua? A parole secondo me molti dicono di sì, poi però nei fatti io non lo
0: so. Ma stai scherzando? Allora, masseria già è meravigliosa, sì. La Puglia, Salento, spettacolo, e già sono due cose che da sole insomma vale la pena assolutamente vivere. Allora, attenzione, perché però ci sono, diciamo, due periodi ben distinti. Sì. Allora, la famiglia potrebbe andare dal 23 al 29 di agosto, il gruppo di amici dal 1 al 7 di settembre. C'è ovviamente un regolamento, no? L'abbiamo detto, sì. Insomma, e quindi bisogna assolutamente non portarsi dietro il cellulare. Le candidature sono aperte fino al prossimo 14 di giugno, quindi ci sono ancora 4 giorni. Bisogna inviare la candidatura sul form che c'è sul sito di Airbnb e poi insomma vi diranno tutto, no? Mi sembra, io ci proverei, voglio dire, se uno può in quel periodo e può fare a meno del cellulare, perché no?
1: Ma allora, però, voglio dire, se voi invece pagando per i fatti vostri avete prenotato una bella vacanza in Puglia, nel Salento, in una masseria con piscina, esattamente come questa, va bene, pagando, lo smartphone ve lo portate o non ve lo portate? Perché uno, voglio dire, non è che ha bisogno per forza dell'offerta, Uno può dire, sai cosa c'è? Faccio il mio detox, mi rilasso.
0: Me lo tolgo, ho capito, però se devi farti il detox e qua hai la possibilità di fartelo gratis.
1: Ancora meglio,
0: dire,
1: ancora
0: mi sembra
1: meglio,
0: in un periodo, capito? Poi insomma, dai, la masseria non è esattamente, cioè costa un po' fare la vacanza nel Salento in una bellissima masseria. Questa è la proposta, chiediamo a voi se accettereste una vacanza gratis senza il vostro cellulare al seguito.

0: get up, fuck it up.
1: Caffetta, la voce è quella di Beyoncé, diretta qui a Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie. Allora siamo partiti da questa notizia, questa iniziativa di Airbnb che propone una settimana senza cellulare gratuita in una dimora seicentesca, questa bellissima masseria immersa nella campagna leccese tra uliveti, agrumeti, senza telefoni né notifiche. Anche perché, insomma, secondo questa indagine, 6 italiani su 10 regolarmente abituati ad usare il cellulare pensano però che il continuo utilizzo dello smartphone comprometta i rapporti, diciamo, le relazioni tra le persone, no?
2: Vabbè, ne facciano un po' a meno, voglio dire.
1: Capito.
2: Mi ci metto dentro anche io, voglio dire, se abbiamo problemi con lo smartphone in vacanza utilizziamolo un po' meno, lasciamolo a casa, andiamo in spiaggia e lasciamolo almeno una mattina in albergo a casa. Ne siamo capaci? Non in maniera così decisa, io dico.
1: No, certo che però, voglio dire, dall'alto ci criticano, poi però tutte le cose, le funzioni, Google Maps
2: passano da lì,
1: passano dal cellulare. Allora anche voi però mettetevi d'accordo, sentiamo.
3: Vacanze gratis senza cellulare? Ma che senso ha per chi propone una cosa del genere? Non so ancora cosa sia la cosa che dirà Fabiana, però ragazzi,
1: perché Claudio non ti interessa.
3: No, assolutamente, ma no. Allora, per chi lo deve fare, assolutamente sì. Andiamo in vacanza gratis senza cellulare, che problema c'è? Non so, se vai, fai un incidente, vai in coma 10 giorni,
1: adesso
3: sei fermo per 10 giorni, quindi non è il problema il cellulare. Il problema è chi propone una vacanza del genere. A che scopo?
1: Ciao.
2: È convinto, non è convinto. Non è convinto. Dice, ma perché mi fanno questa proposta? Fanno questa proposta perché uno dei mali della nostra società, ce lo ricordano in tanti specialisti, è proprio questo, no? Questo convivere 24 ore su 24 quasi con lo smartphone. Quindi il detox può essere utile.
1: Eh sì, può essere utile. Poi Laura dice: vabbè, io non ho social, uso il telefono solo per chiamare casa. Mia madre ha 93 anni, è utile per spostarsi. Tutte le app per gli aerei prenotazioni. È vero quello che dicevamo poco fa. Pensa quelle famiglie che hanno anziani a casa, esatto, oppure figli sparsi per il mondo, ad entrambi potrebbero avere bisogno in qualsiasi momento. Diciamo che, insomma, secondo me è un invito più che poi a distaccarsi completamente dal cellulare, da farne un uso intelligente, il che è molto difficile. Un conto è dice ok, me lo porto dietro, se mi serve lo uso, è un conto è di restare attaccato 24 ore su 24 con la testa china sul cellulare, perché quello poi, è un altro paio di maniche.
2: Poi loro parlano di smartphone, non so se vale portarsi dietro un vecchio Nokia che non è uno smartphone, che serve solo da telefono.
1: Non lo so, questo possiamo provare a chiederlo, intanto ci pensiamo mentre ci ascoltiamo Mahmood. Ma non credo però, forse vale per il telefonino in generale, credo.

0: Mahmoud con Ratata. Allora, c'è tempo ancora, 4 giorni, se volete candidarvi per andare in vacanza gratis dal 23 al 29 di agosto se siete una famiglia, dal 1 al 7 settembre se fate parte di un gruppo di amici, gratis in questa masseria del 600. Siamo nel Salento, ad una condizione: andare senza smartphone.
1: Poi loro quelli di Airbnb hanno detto che valutano a seconda della storia più autentica, carina, interessante che viene proposta, quindi sarà una valutazione da parte di Airbnb a seconda della proposta, insomma, vediamo.
0: Sì, vediamo cosa uscirà fuori. Allora, comunque qualcuno ha detto che lo farebbe molto volentieri, magari tiene anche, ce lo scrive Andrea di Brescia, un diario di viaggio, molto bello. Carina questa cosa del diario di viaggio, sentiamo.
2: Ciao number one.
0: Ciao.
2: Guardate che gli osteopati stanno lavorando alla grande con i problemi alla cervicale causati dalla testa sempre china sul cellulare.
0: Vedi?
2: Per cui, gente, meditate. Buona vacanza a tutti, ciao.
1: Salutiamo anche gli osteopati.
0: Esatto. Questa cosa che ha detto è vera, perché evidentemente dalla foto mi sembra di capire che probabilmente fa l'osteopata.
3: È pubblicità gratis per questa masseria, solo quello di sistema.
0: Quello è vero.
1: Non l'abbiamo neanche nominata la masseria, quindi alla fine.
0: No.
1: Va bene.
0: Però,
1: dai.
0: Insomma, dai, avete 4 giorni di tempo. Intanto rimanete con noi, perché invece tra poco qui a The Journalist parliamo di una situazione assolutamente inquietante. Un italiano su 4 si fidanza con l'intelligenza artificiale.
1: Mamma mia, soprattutto noi maschietti, tra l'altro.
0: L'80%.
1: Brividi,
0: ma non avevo dubbi, dai. Ne parliamo tra poco qui a The Journalist.
4: The Journalist, gli spacca notizie.
5: Immaginate di entrare in una macchina del tempo, destinazione gli anni 70-80-90, e questa macchina si chiama Number One Classics e al comando c'è una donna al volante. Io sono Lilly e vi aspetto ogni sera per metterci comodi e viaggiare insieme con la musica che ha fatto la storia.
4: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
6: La musica che cerchi

0: ma insomma nello stesso tempo devo dire un po' inquietante. Un italiano su quattro si fidanza con l'intelligenza artificiale.
1: E i giovani tra l'altro ne sono perfettamente consapevoli, ovviamente, quindi c'è un motivo reale, concreto e probabilmente anche una giustificazione rispetto a questa scelta. Noi maschi un pochettino di più, mi sembra di capire, giusto?
0: Siamo... Sì, ci sono delle spiegazioni scientifiche, tra poco ve le diamo e cerchiamo anche di capire perché insomma soprattutto i ragazzi si fidanzano con l'intelligenza artificiale. Ne parliamo tra poco, come sempre qui su Radio Number One, dopo Olivia Rodrigo.

0: Drop Dead, questo è il nuovo singolo di Olivia Rodrigo qui a Radio Number One. Allora, The Journalist, riportiamo questi dati molto inquietanti, diciamo la verità, poi vi spieghiamo anche perché. Un italiano su quattro si fidanza con l'AI, attenzione, non è una critica, è un quadro di quello che sta accadendo, il mercato delle fidanzate virtuali che si materializzano sullo schermo. Intanto partiamo dalle caratteristiche che gli uomini, l'80% dei maschi che si fidanza con l'intelligenza artificiale, quasi tutti di età compresa fra i 20 e i 35 anni, scelgono questi chatbot con delle caratteristiche che sono sempre quelle, più o meno: occhi verdi, capelli castani, forme da urlo, di carattere timida, simpatica, dolce e devota. Devota mi preoccupa tantissimo.
1: Sì, devota, ma è proprio lì il concetto. Per gli uomini la fidanzata, diciamo così, azzera l'ansia da prestazione del giudizio, no? È accondiscendente, no? Un avatar accondiscendente, cioè fa quello che dici tu. Le donne, che però sono molte molte di meno rispetto a queste statistiche, questi strumenti sono un po' più spazi di riflessione, conoscenza di se stesse, quindi diciamo utilizzano questi, no, questi, non chiamiamoli fidanzati, questi partner virtuali con un meccanismo un pochettino diverso. Quel devoto è terribile però, male.
0: Intanto diciamo che tutto questo sicuramente ci porterà ad un isolamento collettivo, che è un po' paradossale insomma come definizione, ma è così, perché poi alla fine diciamo l'identikit di chi sceglie un'intelligenza artificiale, una ragazza, diciamo un chatbot che non esiste, perché di fatto non esiste, è così: 80% uomo tra i 20 e i 35 anni, e soprattutto questo problema della solitudine, cioè sono uomini che si sentono soli, probabilmente non si sanno molto rapportare alle altre ragazze, e hanno un desiderio erotico sempre di più in calo.
1: Mamma mia ragazzi, che quadro terribile. Non so se dire per fortuna che 3 su 4 non si fidanzano oppure se preoccuparmi per quel 1 su 4 che si fidanza. In ogni caso il quadro è abbastanza preoccupante. Facciamo una fatica terribile a confrontarci con l'umanità vera. E quindi sì, andiamo a cercare risposte, andiamo a cercare dei sì. Vogliamo dei sì, non vogliamo discussioni.
0: Vogliamo dei sì e non soprattutto non riusciamo a misurarci con i nostri difetti, che è un problema molto grave. E soprattutto attenzione anche perché questo mercato del fidanzamento con l'intelligenza artificiale si sta aprendo anche al mondo LGBTQ+. E questo insomma lo possiamo capire, anche vedere, inquadrare in una situazione in cui uno magari è omosessuale o insomma ha problemi a relazionarsi, a far sapere le sue cose, e trova diciamo in un avatar, come dire, il compagno ideale con il quale raccontare le proprie esperienze.
1: Diciamo
0: è
1: che
0: un po' questo.
1: È una risposta sbagliata ad un problema vero.
0: Sì. Esatto, esattamente così. Diciamo che quell'uno su quattro, questo è al momento il quadro, ma insomma dall'articolo possiamo anche intuire che possa decisamente salire. Ci sono i Capital Cities.

0: Allora, rimanete con noi, tra poco in arrivo, come sempre qui su Radio Number One, una grande canzone e poi vi portiamo dai tabaccai.
1: Beh, noi spaziamo dal futuro dell'intelligenza artificiale al passato, tra virgolette, delle marche da bollo. Non lo so, insomma, sono temi.
0: Ma adesso non è che mi arriva pure il tabaccaio virtuale, no ragazzi, anche, io però non ce la faccio,
1: sì,
0: però.
1: Arriverà anche lui.
0: Il tabaccaio virtuale, dici?
1: arriverà.
0: L'avatar, certo, l'ologramma, sai,
1: certo,
0: no? Quello lì,
1: certo,
0: che ti arriva lì, ti fa cosa vuoi. Ma guarda che tu scherzi, ma no, cioè, boh, non, io non so, gli autisti senza, i taxi senza autisti,
1: tutto,
0: l'ologramma
1: tutto
0: in tabaccheria, vabbè.
1: Il fornaio finto.
0: No, il fornaio no, per no, fortuna impara e ve lo deve fare, dai.
1: Certo.
0: Rimanete lì, ne parliamo tra poco qui alle Journalist.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid e crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
7: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
8: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
7: Prevedo che a comprarli provvedo.
8: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: 93 Biret, ci sono tra l'altro dati veramente incredibili su questo biopic musicale che lo riguarda, perché Michael sta per togliere la corona ad un altro film sempre dedicato a un grandissimo della musica come Freddie Mercury e i Queen, cioè Bohemian Rhapsody, perché pensate che questo film di Michael è arrivato praticamente a un incasso di 900 milioni di dollari nel mondo, si trova solamente a 11 milioni di dollari di distanza da Bohemian Rhapsody, e insomma chi è nel settore dice che facilmente lo supererà, quindi sono dei numeri pazzeschi.
1: Io non l'ho visto questo Bohemian Rhapsody, nemmeno sì, io, e mi era piaciuto tantissimo, devo dirti questo, e devo recuperarlo, allora una lacuna, dai, mi organizzerò per vederlo.
0: Sì sì sì.
1: Tabaccai, attenzione, qui è incredibile, nel giro di 20 minuti parliamo di gente che si fidanza con l'intelligenza artificiale, e magari la stessa gente poi ha bisogno di una marca da bollo per, no? Sì. Per il passaporto, per altro, e non lo trova, quindi si va davvero dal futuro al passato nel giro di pochi minuti. C'è un allarme dei tabaccai, giusto?
0: Sì, perché praticamente allora i tabaccai sono sempre più spinti, diciamo, ad abbandonare questi servizi che sono utilissimi al cittadino, perché naturalmente qui dicono addirittura potrebbero esserci problemi nei prossimi mesi per chi deve rinnovare il passaporto, certo. E in quel caso ovviamente le marche da bollo ti servono, emettere fatture, ricevute cartacee, richiedere certificati anagrafici cartacei e molto altro ancora. Allora, che cosa dicono le associazioni dei tabaccai e le tabaccherie? Che in futuro sarà sempre più difficile per i cittadini italiani trovare tabaccherie che emettano marche da bollo, perché è troppo basso il margine sul servizio offerto, e quindi dicono vabbè, a noi non conviene, quindi non abbiamo tutto questo interesse a vendere le marche da bollo. Però scusami, i cittadini che ne hanno bisogno poi dove le vanno a prendere?
1: Ma ti faccio un'altra domanda, se loro non hanno gran margine, voglio dire, ed ora ormai ci sono tantissimi modi per pagare ufficialmente una cosa, vedi le multe, vedi le tasse, ma non si possono eliminare queste marche da bollo e fare in modo che con una app, con lo speed, con qualsiasi altro modo tu ti paghi una marca da bollo, ed è come se l'avessi pagata invece che andare a comprare il tagliandino, leccarlo, metterlo su. Ma dai, perché di cosa stiamo parlando? Davvero del Medioevo?
0: Sì, no? Guarda, allora c'è qualcosa che riguarda Poste Italiane, magari ne parliamo tra poco, perché in realtà sì, ci devono essere sicuramente, diciamo, delle strade percorribili alternative assolutamente più moderne, perché se abbiamo effettivamente chi si fidanza con l'AI e poi insomma non ci date le marche da bollo, no, cioè, voglio dire, c'è qualcosa che ci stona. Vabbè, tra poco ci torniamo, intanto c'è la musica di Serena Brancale, Levante e Delia. Mi sento

0: Jackie Chan, la musica di Radio Number One. Allora, stavamo parlando qui a The Journalist di questa, diciamo così, crisi dei tabaccai, perché poi si dovrebbero dotare di questo nuovo macchinario, no? Che poi va chiaramente pagato, ma in tantissimi stanno, diciamo, dicendo che non emetteranno più valori bollati perché non è conveniente, sì, per loro, soprattutto nei comuni piccoli al di sotto dei 5.000 abitanti, dove non c'è tutto questo, tutta questa richiesta chiaramente di valori bollati. Allora, per rispondere velocemente al nostro ascoltatore che dice che non serve più la marca da bollo, in realtà nel passaporto il pagamento digitale è quello del contributo amministrativo, no? Quello di 42 euro e qualcosa. La marca da bollo credo che di 73 euro, virgola, certo, qualcosa si paga e sì, si deve comprare. Secondo assolutamente
1: me, sì. Io l'ho rifatto l'anno scorso, l'ho pagata quella da 73 euro.
0: Io l'ho fatto prima, ma li ho fatti entrambi, ma no, sì, infatti la marca da bollo esiste ancora e si sta cercando di capire se ci si potrà organizzare, diciamo, con delle marche da bollo digitali, qualcosa che insomma possa consentire questo passaggio.
1: A me sai cosa è capitato più volte? Comprando delle marche da bollo dal tabaccaio, dicevano non la puoi pagare con il POS,
0: esatto,
1: con la carta,
0: esatto, è vero.
1: Ma in contanti.
0: È vero.
1: E dico, ma davvero? Cioè, è una cosa davvero, no? Cioè, è un contrasto tra futuro e presente continuo. E poi, dopo invece hanno cambiato. Ultimamente invece mi è capitato, dico, no, va bene anche con la carta. Dico,
0: okay. Diciamo che la transizione digitale, tanto auspicata, non è ancora avvenuta, no? Quindi ci sono delle cose che, per le quali sicuramente ci siamo spostati in avanti, altre no.
1: Ma anche il nome, Fabiana, il nome marca da bollo non è un nome da medioevo.
0: Marca da bollo, come la vuoi chiamare?
1: No, capito, ma è un nome
0: bollo
1: che ti
0: da marca.
1: No, ma è un
0: bollo
1: nome
0: di
1: che
0: marca.
1: È un nome che ti porta nel passato, non la marca da bollo.
0: Lo so, però tassa, poi sei tassa, non piace. Allora, rimanete con noi perché tra pochi in arrivo c'è la redazione con tutte le ultime notizie e poi ci tuffiamo perché manca veramente pochissimo nel mondo dei mondiali di calcio, perché insomma ci sono tante notizie, eh? Tra poco qui The Journalist.
2: The Journalist è sempre con te
3: anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: a Radio Number One, un minuto alle 11, tra poco le notizie.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
3: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
2: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
3: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
4: Radio Number One Notizie.
5: Una buona giornata da Patrizio Romano. L'omicidio di Pierina Paganelli a Rimini. Luis da Silva assolto e subito liberato. Le sue lacrime all'uscita dal carcere, la rinascita della giustizia, ha detto. La sentenza della Corte d'Assise dopo 16 ore di camera di consiglio è arrivata nel cuore della notte. Nuovi attacchi incrociati tra Iran e Stati Uniti dopo che i Pasdaran hanno abbattuto un elicottero Apache americano. Gli Stati Uniti, come promesso da Trump, hanno lanciato un attacco di rappresaglia colpendo basi militari e radar. Teheran ha risposto con missili contro alcune basi statunitensi delle regioni meridionali. 12 persone, tutte italiane, sono finite in manette in Campania. Sono ritenuti membri della banda del Buco, che in provincia di Caserta ha messo a segno diverse rapine sfruttando cunicoli sotterranei. Gli inquirenti non escludono che si tratti della stessa banda che lo scorso 16 aprile ha portato a termine la clamorosa rapina al Crédit Agricole di Napoli, tenendo in ostaggio 25 persone e riuscendo a sgusciar via da un tunnel. OnlyFans, un'altra influencer nei guai, stavolta in provincia di Piacenza. Secondo la Guardia di Finanza avrebbe nascosto al fisco 140.000 euro di guadagni. La giovane, seguita da centinaia di migliaia di utenti, sarebbe una delle creator italiane più seguite e apprezzate su questa piattaforma. Canada per 17 anni ha pilotato aerei di linea senza la licenza, ora è accusato di frode. Secondo le autorità canadesi avrebbe utilizzato documenti falsi per volare su centinaia di tratte nazionali e internazionali. Sarà l'astronauta italiano Luca Parmitano il pilota della missione Artemis 3, destinata ad aprire la via al ritorno degli esseri umani sul suolo lunare. Lo ha annunciato la NASA. Il viaggio è previsto nella seconda metà del 2027. Al momento è tutto. Grazie per l'ascolto.

0: and I want to talk about.
1: Madonna con Sabrina Carpenter, Bring Your Love, alle 11:05 minuti. Buona giornata a tutti voi, siete con Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio. Allora, ormai manca pochissimo al fischio d'inizio, diciamo, di questi mondiali, il primo mondiale di calcio diffuso, perché bisogna dire la verità, ormai è tutto diffuso, tutto. Le Olimpiadi diffusi, i mondiali diffusi, il cervello diffuso, ah no, quello no, però insomma siamo lì. Allora, ci sono intanto, partiamo dalle cose negative, no? Adesso non perché poi insomma avremo modo di commentare spettacolo, talento, tecnica calcistica, ma insomma le prime cose di cui si è parlato in questi primi giorni sono l'arbitro somalo Omar Artan, che è stato rispedito a casa, il Canada ha detto che però loro lo ospitano volentieri. Le delegazioni di Senegal e Uzbekistan, è sotto gli occhi di tutti il video oggi della nazionale allenata da Cannavaro, che è stata super controllata con i cani antidroga proprio negli Stati Uniti. I controlli a Sadio Mané, insomma super campioni, l'ex Napoli Koulibaly, insomma tutti col metal detector, diciamo controlli assolutamente normali, ma molto molto molto severi. No,
2: non mi è piaciuto nemmeno quello che ha detto Infantino, il presidente della FIFA, a proposito dell'arbitro respinto, ha detto sulle regole degli Stati Uniti cosa ci posso fare, ma che presa di posizione è, voglio dire, una parolina in più la no si comment, poteva anche dire per questo arbitro. Allora, è la prima volta che un mondiale si gioca con 48 squadre, e nelle altre occasioni ce n'erano 32. Abbiamo più volte ironizzato sul fatto che, nonostante ci siano tantissime squadre, noi non ce l'abbiamo fatta. Dall'11 al 28 giugno c'è la fase a gironi, le finali si giocheranno negli Stati Uniti, a New York, il 19 luglio la finalissima, quella del terzo posto, a Miami. E poi, voglio dire, poi il solito discorso, no? Del scegliere la squadra. Ieri noi abbiamo fatto il nostro giochino, no? Perché tifiamo, pare che le favorite siano Spagna e Francia, poi però vedremo sul campo che cosa succederà.
1: Allora, un tempo c'era il polpo pole, vi ricordate? Io ho molta nostalgia per il polpo pole. In realtà adesso c'è questo super computer Opta che ha fatto le previsioni appunto per la Coppa del Mondo e dà per super favorita la Spagna, dietro ci sono la Francia, l'Inghilterra, l'Argentina e poi a seguire Portogallo, Brasile, Germania. Ma io ti dico, sono abbastanza indirizzata sulla Francia. E poi farò il tifo sicuramente per Germania e Francia, che sono le due nazionali di calcio che mi piacciono da sempre di più. Credo che una delle due vincerà, però insomma.
2: Ma sai cosa ha detto l'allenatore del Giappone?
1: Cosa ha detto?
2: Moriashu.
1: Moriashu?
2: Ha detto che il Giappone potrebbe vincere. Attenzione. Perfetto. Ed è tra le possibili squadre sorpresa.
1: Ci torniamo tra poco.

0: posto e segnati sti nomi.
1: Beh, insomma, viabilità cambiata nella città di Roma, perché questa sera c'è il grande appuntamento allo Stadio Olimpico con il grande concerto di Achille Lauro, e quindi figurati, ci sono tutti i cambiamenti, insomma, sì, per questo concerto fantastico. Allora, sai che a proposito di mondiali, sì, sono andata a trovare anche questa novità, ed è la prima volta praticamente che in un torneo mondiale saranno impiegati, pensate, a proposito di cose moderne, 4 robot quadrupedi Spot, sviluppati dalla controllata Boston Dynamics per l'attività di pattugliamento autonomo, monitoraggio in tempo reale e l'ispezione delle infrastrutture. Questo per il tema della sicurezza, no?
2: Certo.
1: Questi robot saranno operativi presso l'International Broadcast Center di Dallas e nello stadio di New York e New Jersey a supporto delle

0: La voce di Olivia Dean, Man I Need. Allora, rimanete con noi perché tra poco a The Journalist vi parliamo di questa, diciamo, iniziativa che veramente ha causato tantissime proteste sui social, perché a Punta Molentis in Sardegna ci sono dei divieti per cui l'ombrellone in spiaggia libera è vietato, praticamente il riparo dal sole è concesso solo a famiglie ed anziani.
1: Cioè l'ombra viene data a seconda dell'età, cioè la possibilità di usufruire.
0: Ma che, cioè, se tu ti fai 40 anni devi morire abbrustolito.
1: Capito.
0: Se invece sei più giovane, più anziano, vabbè. Ti puoi riparare.
1: Discutibile, un filo discutibile. Vabbè.
0: Ne parliamo tra poco qui a The Journalist.
2: The Journalist, gli spacca notizie. Ascolta i podcast di Radio Number One.
3: Tutte le interviste, i programmi e molto altro.
2: Scopri tutti i nostri podcast su radionumberone.it.
3: Tutta la musica che cerchi è

0: gli ombrelloni, insomma, sono delle novità importanti.
1: Beh, insomma, quella che è davvero discutibile, per usare un aggettivo leggero, è quella che va a regolare l'ombra o la possibilità di stare all'ombra rispetto all'età della persona che va in quella spiaggia.
0: Se anche se lì, insomma, è, diciamo, finalizzata alla tutela, a preservare l'arenile, insomma, tra poco vi spiegheremo, ma naturalmente è una decisione
1: però
0: che ha scatenato un caos pazzesco, giustamente, no? Va bene, ne parliamo tra poco, come sempre, qui a The Journalist, subito dopo il nuovo singolo di Sienna Spyro.

0: Spyro. Material Lover, la musica di Radio Number One. Allora, in mezzo a tantissime novità, regole, no, diktat di questa estate, sicuramente, insomma, c'è questa decisione che ha scatenato un putiferio sui social. Allora, siamo in Sardegna. Sì. Diciamo che in Sardegna ci sono tantissime spiagge dove tu per entrare paghi, perché ci sono delle spiagge meravigliose, no? E hanno bisogno di essere preservate, perché poi si affollano di tante persone, quindi spesso, aggiungo, giustamente, gli ingressi vengono contingentati, perché altrimenti diventa, diciamo, difficile preservarne la bellezza. Però qua c'è una decisione che ha scatenato un po' una grossa polemica.
1: Eh sì, c'è di fatto un divieto di installare ombrelloni, gazebo, tende e altri sistemi di ombreggio. Consentito un ombrellone per famiglie, ma solo con bambini fino a 10 anni o persone anziane oltre i 65 anni di età. Quindi tutti quelli che vanno dagli 11 anni ai 64, cosa devono fare? Devono stare al sole
0: abbrustoliti.
1: E ho capito, quindi per preservare, voglio dire, l'habitat, alla fine fai star male, perché tu non puoi andare
0: ovviamente
1: come fai andare in spiaggia senza
0: non ci vai, no? E quello è un po' l'intento, siccome non puoi dire non venite, mettono un divieto di questo tipo, in modo tale che le persone di quella fascia d'età si dirigano verso altre spiagge, e questa è un po' la storia.
1: Però il loro obiettivo non sarebbe quello, il loro obiettivo sarebbe quello di preservare, non di non far andare alla gente. Forse hanno esagerato un pochettino. Fate andare meno persone, ma con l'ombrellone.
0: Esatto, con l'ombrellone, giusto. Dio. Di un po' di tutte le fasce d'età, anche perché non è che uno, insomma, se ha 30, 40, 50 anni, 60, non si ustiona. È tutt'altro.
1: No.
0: Allora, poi a Jesolo, attenzione, perché anche questa fa discutere. A Jesolo stanno cercando di distanziare le postazioni degli ombrelloni. Quindi, diciamo, i tradizionali moduli da 3x2 verranno sostituite progressivamente da piazzole più ampie di 4x4. Questo significa che però 20.000 postazioni di ombrelloni verranno perse a Jesolo. Però quelli che poi prenderanno l'ombrellone si potranno godere, diciamo, il lettino e l'ombrellone con molto più spazio intorno.
1: Questa è una scelta, si passa da un modulo di 3x2 metri a un modulo di 4x4, però si passa da 60.000 a 45.000 ombrelloni.
0: E poi c'è Bibbione, dove debutterà la postazione per single, quindi lettino da una piazza e mezzo. Praticamente tutti questi lettini saranno dotati di una ricarica dello smartphone direttamente in spiaggia.
1: Queste sono le novità, poi ognuno si organizza come vuole, giusto?
0: Infatti, ragionateci su e magari cambiate lido. Calvin Harris, Ragabone Man.

0: Pazza musica.
1: Pazza musica con Marco Mengoni e Elodie. Allora, ci sono queste nuove regole. Dunque, a Punta Molentis in Sardegna, dove c'è stato recentemente, tra l'altro, un pauroso incendio di origine chiaramente dolosa. E insomma, adesso la zona è un po' diciamo in difficoltà, e quindi hanno preso questa decisione di non fare entrare tutti con ombrelloni, eccetera. Ma bambini e anziani si possono riparare, gli adulti non possono portare gazebo, ombrelloni, eccetera, hanno detto, per preservare anche l'arenile, che è già delicato di suo, ma insomma in questo momento sicuramente molto molto di più.
2: Però non è una scelta corretta, cioè parti da un ragionamento che ci sta a preservare una zona e poi cadi male con la regola. Sì. Ombra solo per gli under 10 e gli over 65 non è una grande regola, cioè che regola è?
1: No, non è una grande regola. A Jesolo invece si sta cercando, questa volta parliamo non di spiagge libere ma di stabilimenti, di distanziare gli ombrelloni. Io devo dire, questa l'appoggio parecchio, insomma, che c'è più spazio intorno. E poi questi a Bibione, queste postazioni invece al mare, di questi lettini single per single, un po' tecnologici, e quindi insomma si va verso, diciamo, anche delle idee nuove. Sentiamo cosa dice questa nostra ascoltatrice.
3: Allora, hanno ragione a mettere questi divieti, perché a volte vedi certi accampamenti organizzati, addirittura borse frigo, roba così, che sembra che anziché stare al mare stanno in campeggio e vanno a discapito di altre persone. Cioè vedi veramente delle occupazioni di suolo pubblico allucinanti. Hanno fatto bene, dovrebbe essere così in tutte le spiagge libere. Se vuoi la comodità te la vai a pagare. E alla spiaggia libera ci vai senza ombrellone, senza tende, perché addirittura le tende fanno dei proprio veri accampamenti.
2: Ma allora, sugli accampamenti posso essere d'accordo,
1: no, sull'ombrellone no,
2: ombrellone no, cioè vacci tu carissima ascoltatrice a bruciarti, voglio dire. Beh, no dai. Beh, si può dire ok, l'ombrellone sì, ma non tutto il resto, no, l'accampamento no, l'ombrellone
1: no,
2: sì.
1: L'accampamento. È vero che però ci sono persone che insomma si cioè,
2: è vero,
1: soprattutto se quando c'è per esempio queste spiagge così anche un po' piccole, no, ti arriva quello con il gazebo che sembra un monolocale, su quello ragazzi sono perfettamente d'accordo, dai, non si può.
2: Certo.
1: Allora la spiaggia è di tutti, quindi ci vuole anche un po' di rispetto.
2: Sì.
1: Rimanete lì, tra poco in arrivo c'è una grande canzone e poi ci proiettiamo verso la America's Cup.
2: Ah, c'è anche quella tra l'altro.
1: Sì, cioè che c'è tutto ormai, c'è tutto. Ne parliamo tra poco con The Journalist.
4: The Journalist, gli spacca notizie.

0: sa di felicità.
1: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma è Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
7: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
8: Crema di caponata o salsa di fichi?
7: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
9: La Piadineria.
8: La più buona perché è mia.
10: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: Sheryl Crow, If It Makes You Happy, 1996, insomma lei che si è ritirata dalle scene musicali, però insomma continua il suo attivismo, perché lei è una molto presente, diciamo, nell'attivismo politico. L'ultima cosa che ha fatto, ne abbiamo già parlato, ha venduto la Tesla pubblicamente per diciamo protestare contro, diciamo, questa figura di Elon Musk che non le è molto simpatica.
1: questo è. Allora, stiamo parlando tantissimo di mondiali perché ormai ci siamo, domani iniziano, ma uno degli altri grandi eventi mondiali che sono in grado di cambiare anche il volto di una città arriverà l'anno prossimo, proprio di questi tempi, a Napoli. Parliamo dell'America's Cup, no? che nel corso della propria storia ha cambiato i volti di alcune città. Ad esempio, io sono stato a Valencia dopo che ci fu l'America's Cup, e Valencia fu trasformata, davvero migliorata tantissimo dall'arrivo di questo grandissimo evento mondiale. Quindi Napoli si sta preparando.
0: Sì, allora diciamo che l'America's Cup nel 2027, esattamente diciamo tra il 10 e il 17 18 luglio, ha individuato queste date, e sono le date selezionate per il match race fra il team New Zealand e l'equipaggio che avrà avuto la meglio nel torneo degli sfidanti. Sono previste 13 regate e chi ne vincerà 7 alzerà al cielo la Coppa America. Interessante capire com'è nata la scelta, diciamo, di Napoli, Bagnoli, perché insomma c'erano tantissime contendenti da Genova, Cagliari, Atene, però pare che in gran segreto il team New Zealand, perché la diciamo squadra che ha vinto l'ultima Coppa America decide praticamente la location della prossima America's Cup, e pare che siano andati in incognito diverse volte a Napoli e Bagnoli per capire, insomma, se c'erano, diciamo, le concrete possibilità di fare lì l'America's Cup, e così è stato.
1: E poi loro, voglio dire, questi guardano se riescono a rivincere di nuovo, cioè il turismo per loro è in secondo piano, però per chi organizza invece il rilancio della città è davvero il primo obiettivo. Comunque Luna Rossa ha vinto i preliminari, questi qua di maggio, adesso a Napoli ci sarà dal 24 al 27 settembre, ci saranno gli altri scontri per capire chi sarà lo sfidante ufficiale dell'America's Cup. Speriamo che Napoli e tutta quella zona riesca, voglio dire, a trovare gli strumenti per migliorare la propria storia, città, no?
0: Ma no, poi sono previste, diciamo, tantissime presenze, magari di questo torneremo a parlare, 800.000 presenze.
1: Mamma
0: in più.
1: Mia.
0: Insomma, tantissime persone. Io devo dire, Luna Rossa l'ho vista tanti anni fa, a Punta Ala, quando ancora aveva lo scafo quello normale,
1: certo,
0: no? Non da catamarano. Però insomma è emozionante, quindi vorrei andarle a vedere, ma mi sa che non ci sarà posto.

0: Disco Machine The Magician a chiudere il nostro appuntamento di oggi qui a The Journalist. Comunque stavo dando un'occhiata, c'è stata un'impennata a distanza praticamente di un anno già dei costi di locazione delle case vacanze, quindi per durante l'America Scapa a Napoli c'è stato il boom proprio degli affitti, quindi chi ha la casa insomma sarà fortunato perché potrà metterla in affitto, casa vacanza, a prezzi mamma mia incredibili.
1: Va bene, chi invece non è interessato all'America Scapa eviti accuratamente l'anno prossimo Napoli
0: di andare in zona Napoli
1: magari in quel periodo lì proprio. Sì. Mi raccomando.
0: Sì. Allora siamo arrivati al momento dei saluti, tra poco One Match con The Journalist, ci risentiamo come sempre domani mattina alle 10.
1: A domani ci sarà anche un grande ospite domani,
0: sì,
1: un grandissimo
0: un fenomeno
1: Andrea Zorzi sarà con noi, sono un grande personaggio.
0: Sì, domani, ciao.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: The Journalist quando vuoi.
2: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
3: La musica che cerchi è

0: Radio Number One alle 13 in punto, le notizie poi One Match.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
3: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
2: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
3: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
1: Radio Number One Notizie.
4: Buongiorno da Marco Mancini. La soluzione di Luis da Silva nel processo di Rimini per l'uccisione della pensionata Pierina Paganelli, il 35enne senegalese, è stato subito rimesso in libertà. Davide Camera.
5: Luis da Silva è già stato scarcerato. L'incubo per lui non può dirsi finito perché quasi certamente ci sarà un ricorso in appello, ma le motivazioni che verranno scritte dai giudici della Corte d'Assise di Rimini saranno fondamentali per capire che cosa, dopo 16 ore di camera di consiglio e la sentenza in piena notte, li abbia portati verso una direzione del tutto opposta rispetto alla procura che, sulla base degli elementi delle indagini, chiedeva l'ergastolo per il senegalese. Il dibattimento si è giocato su un'indagine che presenterebbe delle crepe, certamente dei dubbi, basandosi essenzialmente sulla testimonianza della nuora di Pierina Paganelli, Manuela Bianchi, che con Da Silva aveva avuto una relazione. Non c'è riscontro scientifico perché non c'è il DNA dell'imputato sul luogo del delitto né sul corpo della vittima. E ci sono altri interrogativi che hanno insinuato dei dubbi, tali da paragonare la vicenda giudiziaria da parte dei legali dell'imputato al delitto di Garlasco. Il primo processo si è concluso. Ci sarà uno strascico nel prossimo ottobre, quando la moglie di Da Silva, Valeria Bartolucci, dovrà rispondere di diffamazione aggravata e minacce nei confronti di Manuela Bianchi. E poi, quasi sicuramente, l'appello a Bologna.
4: Gli Stati Uniti hanno compromesso l'attuale sforzo diplomatico internazionale volto a porre fine alla guerra con ulteriori attacchi contro obiettivi nel sud dell'Iran, lo ha ribadito il Ministero degli Esteri di Teheran. Nella notte bombardati dagli Stati Uniti diversi obiettivi militari iraniani nella regione di Hormuz, si è trattato della risposta ordinata da Trump all'abbattimento di un elicottero Apache dell'esercito. L'Iran ha lanciato droni e missili contro basi americane dislocate in Bahrain, Kuwait e Giordania. E sono almeno 29 i morti nelle ultime ore provocati dall'offensiva israeliana sulla città libanese di Tiro. Stamane l'esercito dello Stato ebraico ha ordinato l'evacuazione di alcuni villaggi del sud del Libano. A Roma l'assemblea annuale di Confcommercio, l'energia rimane una priorità per il nostro settore, ha detto il presidente Sangalli, che poi ha parlato della situazione dell'economia italiana. Sentiamo.
6: Siamo a 3 mesi di conflitto nel Golfo Persico, i cui effetti si sommano ai dazi e alle tensioni sulle materie prime con la drammatica guerra in Ucraina. Sappiamo bene che la crescita di lungo termine dell'Italia è insufficiente. Eppure, nonostante tutto, i fondamentali dell'economia italiana restano confortanti.
4: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, un buon proseguimento di giornata.
7: Mamma, torniamo nell'IGV Club in Sicilia.
8: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
1: One Match. Vediamo chi ha ragione.
0: E vediamo chi ha ragione anche oggi, mercoledì 10 giugno, dai che andiamo con One Match con Andrea Brumbrum e Ferrari e...
9: lo zio Francesco Nasti. Buon pomeriggio, buon pomeriggio a tutti, caro Andrea Brumbrum. Presto che tardi,
0: Aspetta, fammi vedere che ore sono, ok, 13.04. Adesso che l'ho visto.
9: Sei sicuro, sei preciso?
0: Sì, sono anche contento. Poi...
9: sei contento?
0: Sì, sì, per me la comodità è osservare l'orario dallo smartphone.
9: Dai, l'hai detto! Hai spoilerato tutto. Vabbè, allora possiamo cominciare. C'è un puntatone di One Match. Mi raccomando, si parte!
1: One Match. E tu, da che parte stai?

0: se fuggi scattare una foto.
1: L'ultimo singolo di Elisa, Amore, è su Radio Number One per cominciare questo appuntamento di mercoledì di One Match.
2: Yeah!
1: Con Brum Brum Ferrari e con lo zio Francesco Nasti, carichissimi. Beh, come sempre, dai, dobbiamo
2: certo,
1: dirlo.
2: A quest'ora noi siamo a digiuno, quindi sì, c'è la cattiveria della fame.
1: È vero.
2: Che ci prende.
1: Che prende il sopravvento. Allora, oggi un tema apparentemente molto semplice, però anche molto divisivo, perché ormai i comportamenti a riguardo sono ben delineati tra le persone. E parliamo di orari. Per controllare che ore sono, siete più da orologio da polso oppure da telefono?
2: È la solita divisione un po' generazionale, un po' anche di abitudine, diciamo.
1: Beh, sì,
2: vediamo un pochettino. Intanto ci scriviamo e poi vediamo da che parte state.
3: All'angolo di sinistra, bello come un attore di Hollywood in pensione, filibustiere come un pirata dei Caraibi, scorretto come un furetto, Francesco lo zio Nasti.
2: Ditemi quello che volete, ma io senza orologio non so stare. E l'ora, nel momento in cui ho bisogno di vederla, è un attimo, perché tac, giro il polso, tac.
1: E te lo sloghi poi,
2: sì,
1: te lo sloghi.
2: Voglio slogarmi il polso, però ce l'ho lì, capito? A portata di istante. Quindi guardo subito che ora è, perché sono un po' maniaco dell'orario, effettivamente, quindi mi piace vederlo. Poi vuoi mettere lo stile di avere un orologio, di poter guardarlo al polso, più veloce, più pratico, ok?
1: No, beh, più pratico.
2: Come
1: non
2: no,
1: lo so.
2: Come no? E poi è l'oggetto che ti dura tutta la vita. Poi non entriamo nel dettaglio da orologio a orologio, però se scegli il tuo orologio rimane il tuo per tutta la vita. Il telefonino dopo 2-3 anni lo cambi. Dai, adesso. Dai.
1: Quindi sei anche esperto di orologi. Mamma
2: no,
1: mia.
2: No, esperto, però ci piace, ci piace.
3: All'angolo di destra, alto come una pertica, grosso quanto basta, ma veloce come una scheggia, Andrea Brum Brum Ferrari.
1: E allora, da parte dell'uomo più tecnologizzato del mondo, non posso non schierarmi dalla parte dello smartphone, il cui schermo viene sbloccato, almeno da parte mia, tra le 1000 e le 1500 volte al giorno, soprattutto per vedere che ore sono. Quindi si illumina lo schermo e io voglio sapere che ore sono. Per me è, diciamo che è meglio così, anche perché hai un oggetto in meno da indossare. Quindi sei anche un pochino più...
2: Sei nudo, nudo.
1: No, nudo no.
2: Ti piace
1: però...
2: andare nudista che non sei altro, spurchignum.
1: Poi già il telefono lo hai sempre con te per tantissime cose che bisogna fare. È più indispensabile oggi come oggi il telefono rispetto all'orologio,
2: vero,
1: che invece puoi
2: vero
1: dimenticarti eventualmente da qualche parte. Quindi uno sguardo in più e in meno non cambia proprio nulla. Ho tutto lì e anche tante altre cose. Non mi lascia mai a piedi e quindi io
2: qui
1: sono
2: non lo
1: per
2: so,
1: lo smartphone.
2: Scarica la batteria, cosa fai?
1: Vabbè,
2: che ora è? Scusa, che ora fate? Mi si è caricato il telefonino.
1: Socializzi in quel caso, socializzi.
2: Ah, sì,
1: e quindi voi da che parte state? Preferite guardare l'orologio l'orario dall'orologio da polso oppure dallo smartphone? 393 444 0444. Intanto Katy Perry.

0: Sua Potential su Radio Number One. Noi donne al volante stavamo parlando della maturità, non solo quella italiana, ma le modalità, insomma, degli esami anche fuori dai confini nazionali. Abbiamo parlato di Cina e Corea, due esami spietati. Fortunatamente non tutto il mondo è così, e questo è un gran sollievo.
1: Esatto. Beh, in Germania ad esempio cosa succede?
0: C'è l'Abitur, o Abi come la chiamano loro. Appunto, il percorso liceale termina con questo esame. Non esistono delle vere e proprie ansie da commissione esterna, perché a giudicare sono solo docenti interni. La percentuale dei promossi sfiora il 100%, però attenzione, il voto finale fa la vera differenza, perché solo un punteggio d'eccellenza permette di scegliere liberamente l'università poi da fare, quella preferita. In caso contrario, quindi se non avete 10 e lode, lo Stato tedesco a smistare d'ufficio lo studente negli atenei disponibili.
1: Quindi non è proprio bellissima questa cosa. In Francia l'esame è un percorso che viene diviso su due anni, valutato da una commissione esterna, è estremamente selettivo e vanta tassi di bocciatura che comunque arrivano anche al 20-30% degli iscritti. Complice anche la difficoltosa prova di filosofia che devono fare per forza. In Svezia, e qui chiudiamo, dal 1968 hanno abolito l'esame di maturità. Sono i professori che nel corso dell'anno decidono, insomma, se uno studente va bene oppure no. Cioè.

0: la sua Lauder.
1: Beh, insomma, un grande abbraccio, perché non si dice altro, a tutti gli studenti che affronteranno la maturità il prossimo giovedì. Per il resto, per tutti gli altri, quelli che l'hanno già fatto, c'è il traffico.
0: Evviva!
1: Evviva!
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Oggi abbiamo deciso di spiegarvi cos'è la combriccola. Allora, io mi sveglio alle 5, sempre di buon umore, perché io sono indietro, sono la spalla di Gran Canaria, non è la Canaria, però è un orario, no? Siamo qui di andare indietro, quindi c'è il meglio e... È chiaro, no?
4: No, chiaro non è chiaro, però se ascoltate diventa chiaro. Chiaro?
2: La combriccola, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One.
5: La musica che cerchi è qui.

0: messaggi sulle nostre autostrade, sentiamo subito gli aggiornamenti.
1: Iniziamo con la tangenziale est di Milano, c'è un incidente tra Cascina Gobba e la tangenziale nord in direzione di Lecco, sulla Brebemi tra Treviglio e l'allacciamento con la TEM, si registrano anche qui rallentamenti per un incidente. Code sulla 1, la Milano-Bologna, allo svincolo di Melegnano per un incidente in direzione di Milano. Anche sulla tangenziale nord di Milano si segnalano allagamenti allo svincolo di Monza Sant'Alessandro. Sulla 4 la Milano-Brescia, code tra Agrate e la barriera di Milano Est in direzione di Milano. Questa sera c'è il concerto di Cesare Cremonini e stanno andando tutti lì evidentemente, quindi ci sono parecchi rallentamenti. Sempre sulla 4 code traffico intenso allo svincolo di Dalmine, Bergamo e Agrate per chi arriva da Milano. Sulla 7 la Milano-Genova, code traffico intenso tra la A12 e la A10 in direzione di Genova, 1 chilometro di coda tra la barriera di Milano e la tangenziale ovest in direzione Milano, e ancora in questa direzione code traffico congestionato tra la barriera di Genova ovest e l'allacciamento con la 10, la Genova Ventimiglia. Sulla 10 il traffico è rallentato tra la A7 e Genova Aeroporto in direzione di Ventimiglia, e ancora in direzione di Ventimiglia code traffico congestionato tra la A7 e Genova Aeroporto. Sulla 12 la Genova Rosignano, code traffico congestionato tra Genova Est e la A7 in direzione di Genova, c'è un veicolo fermo anche tra Rapallo e Chiavari. Non vediamo altre segnalazioni di rilievo sui nostri monitor, almeno al momento, quindi
0: viaggiate con noi donne al volante, ecco, che è sempre bello,
1: appunto.
0: Segue, si viaggia, chi in macchina, chi in camion, perché no, in furgone, in moto, qualcuno anche in aereo, e c'è qualcuno che fa anche degli sfottò. E perché succede?
1: Sì, c'è qualcuno che fa lo spiritoso. Vabbè, insomma, in ogni caso, tra poco ne parleremo. Voi intanto seguiteci sempre sia in FM che scaricando la nostra app, l'app di Radio Number One. Se non l'avete ancora fatto, fatelo, perché ci potete portare ovunque, in ogni posto del mondo. Pensa che bello. Esatto. Tu schiacci un pulsantino e zacchete.
0: Schiacci oppure, play, e noi ci siamo.
1: Esatto, oppure sul DAB. Naturalmente con il DAB ci potete portare ovunque. Beh, la musica non manca, abbiamo detto di Cesare Cremonini, insomma, che sta spopolando in questo periodo, insomma, grande successo per lui, ma anche Annalisa non scherza.
0: Sì,
1: eh?
0: Sì, anche lei d'estate avrà vari appuntamenti. Noi l'ascoltiamo ora qui su Radio Number One con la sua canzone estiva.

0: di Annalisa qui a Radio Number One, 393-444-0444 per i vostri messaggi. Ogni tanto ricordiamo anche il numero se volete appunto mettervi in contatto con noi. E domani, attenzione attenzione, prenderanno il via i mondiali di calcio 2026, e in questo periodo appunto tutte le nazionali si sono riunite, insomma, eccetera eccetera. E tra l'altro domani si comincia con alle 21 con Messico Sudafrica.
1: Beh, Messico sì, che ospiterà, è uno dei tre paesi ospitanti appunto questo mondiale di calcio, quindi è lui che inaugura.
0: Quando gioca l'Italia esattamente?
1: Ma nel 2000 e mai, quest'anno sarà okay. Nel 2000 mai.
0: Ok, però attenzione, perché anche Ryanair si è messa a prendere, insomma, a sfottere un po' la nazionale italiana, che non ci sarà. E infatti cos'è successo?
1: È successo che qualche giorno fa la nazionale ha comunque giocato un amichevole contro la Grecia e ha postato le foto del viaggio su Twitter, su X, dicendo proprio in viaggio, en route, con foto dei giocatori all'aeroporto. Ryanair ha risposto dicendo per dove esattamente?
0: Sì, per dove esattamente, un po' come per dire sì, cioè, sì, vabbè, tanto voi dove andate?
1: Dove volete andare?
0: E questa cosa, insomma, non è piaciuta moltissimo, perché poi molti hanno risposto, eccetera, anche se vabbè, insomma, è una battuta,
1: sì,
0: ci sta. Tanto è la cosa più carina che ci abbiano detto,
1: appunto,
0: in questo
1: quindi
0: periodo.
1: Grazie,
0: sì.
1: Ryanair. Poi Ryanair, sì, si sa che ha sempre questo modo anche un po' irriverente, modo di fare irriverente sui social. Può piacere come non può non piacere, insomma.
0: Sì, non è che ci sia piaciuto tantissimo, però vabbè, d'altronde non è colpa di Ryanair se noi non andiamo ai mondiali.
1: Vediamo, tra 4 anni magari ce la faremo.
0: Meno male che c'è la musica.

0: Lady Gaga, The She, qui su Radio Number One.
1: E tra poco un'altra grande canzone.
2: Le donne al volante.
3: Su Radio Number One, le donne al volante.
4: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
5: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
6: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa,
7: quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
8: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
9: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
10: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
11: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
12: Io Kamik.
11: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
12: Ma è Kamik?
11: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
12: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
13: Ci sentiamo, eh?
14: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
16: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
17: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.

0: Grandi canzoni a Radio Number One, Rod Stewart, 1978, Die a Think I'm Sexy, tra l'altro non pago del successo che ottenne nel 78, lui nel 2017 rifece questa, una nuova versione di questo brano con gli Endance e ottenne un altro grande successo. Insomma, Sir Rod Stewart non si limita, tra l'altro grande appassionato di calcio lui.
1: Ah, sì, è vero.
0: E quindi insomma ci sta, in questo periodo ci sta. Con le donne al volante qui a Radio Number One parliamo invece di un caso, del caso di un... non so se quei ritardi delle poste che ogni tanto, però quei ritardi che fanno la differenza
1: madornali, sì, direi, sì. Perché noi ci lamentiamo del nostro sistema di poste, ma altrove ragazzi siamo messi male. Andiamo nel Regno Unito, dove c'è questa surreale vicenda. Nel 2007 uno scrittore aveva ordinato una copia di una rivista per neogenitori, aveva già un figlio di 18 mesi, era in arrivo una seconda figlia. Ma questo pacco, insomma, questa rivista non giunse mai a casa sua.
0: No,
1: mai.
0: No, loro volevano saperne un po' di più, sì. Da neogenitore, avevano due bambini piccoli, uno piccolo, uno in arrivo. Ha detto, vabbè, magari impariamo qualcosa di
1: esatto,
0: nuovo. No?
1: Che ci sta?
0: Quando è arrivata la rivista?
1: Dopo 19 anni, qualche okay. giorno fa. Peraltro lui ha detto, ma ormai i miei figli sono anche usciti di casa, perché sono esatto. grandi, sono andati all'università, sono allora. Altrove, non li ho qua.
0: Gli servirà per i nipoti, sì, esatto. Francesco Gabbè.

0: Dualipa con Illusion su Radio Number One.
1: Sono sempre di più i VIP che non vogliono lasciare un soldo ai loro figli. Ne parliamo tra poco.
2: Resta sempre a bordo con le donne al volante.
3: Anche in podcast su RadioNumberOne.it e Spotify.
2: Tutta la musica che cerchi. Ecco.

0: Leone al volante.
1: Sono le 19.
2: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
3: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
5: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
6: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
5: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
6: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
7: Radio Number One Notizie.
8: I rinnovati venti di guerra medio orientale fiaccano i mercati. Milano, in linea col resto d'Europa, cede circa mezzo punto. Lo spread coi titoli tedeschi risale verso quota 80 e le quotazioni del petrolio tornano sui $90 a barile. Il governo incassa la fiducia della Camera sul decreto lavoro, che passerà dunque il Senato per via libera definitivo. Introduce il salario giusto con un aumento pari al 50% dell'inflazione che scatterà dopo 9 mesi dalla scadenza dei contratti collettivi. In chiaroscuro i dati odierni dell'Istat sulla produzione industriale ad aprile, in crescita di mezzo decimo percentuale sul mese precedente e dell'1,3% sull'anno, ma non mancano le variazioni negative, in forte calo i beni di consumo. A crescere il mercato immobiliare, il Consiglio Nazionale del Notariato documenta che nelle principali città italiane le compravendite nel 2025 sono cresciute del 6,6% e i mutui hanno segnato un aumento del 18,8%. Dall'antitrust multa da 7 milioni di euro a Philip Morris per pratica commerciale scorretta, contestati i claim delle campagne senza fumo che indurrebbero erroneamente a ritenere i prodotti di tabacco senza combustione meno nocivi di altri. E da Alessandro Cisilli, grazie dell'ascolto.

0: Beh, potrebbe essere la domanda che vi facciamo noi in questo momento. Cosa avete intenzione di fare questa sera? Io ho una voglia di pizza che
1: di
0: non
1: pizza.
0: Puoi capire.
1: Pizza.
0: Questa sera cosa fai? Pizza.
1: Ma perché no? Ma certo, ma sì.
0: Ci sta. Ci sono due donne al volante questa sera, le solite, tra l'altro, Lili.
1: E Agnese.
0: Sempre noi due, fino alle 20, vi raccontiamo un po' di cose. E qui a Radio Lameruana abbiamo deciso di parlarvi di Orietta Berti, che non solo è una delle cantanti italiane, insomma, neomelodiche, più famose.
1: Melodiche.
0: D'Italia, e non solo in Italia, perché comunque lei ha esportato la musica italiana anche all'estero. Ma è una di quelle, di quei VIP, di quei personaggi famosi, che ha fatto delle dichiarazioni a proposito dell'eredità, di quanto lascerà i figli.
1: E lei, a 83 anni, dice: i miei figli avranno poco da ereditare, avranno le camicie da notte e i miei abiti. Tu pensa, che culo.
0: No, ma tra l'altro lei è una collezionista di bambole,
1: sì,
0: di bambole
1: di
0: quelle
1: ceramica.
0: Di ceramica, esatto, con il viso di ceramica.
1: Aiuto.
0: Eccetera, quelle un po' tipo Jackie, la bambola assassina,
1: quelle che ti guardano,
0: sì,
1: dritto,
0: sì,
1: e
0: sì,
1: tu...
0: che sono anche un po' inquietanti,
1: sì,
0: per certi versi, esatto. Quindi avranno anche le bambole,
1: che culo ancora. Però sì, lei è convinta che lasciare troppi soldi ai figli finisca più per essere un danno che un vantaggio, perché lei dice: i figli quando hanno troppi soldi poi diventano dei bamboccioni.
0: Ma in alcuni casi sì, insomma, e l'abbiamo anche visto. Però insomma, due soldi, se i genitori li hanno,
1: se da parte,
0: sì,
1: insomma,
0: esatto,
1: una sicurezza.
0: Beh, ci sono ad esempio Sting l'ha detto più volte, ma anche Bill Gates,
1: sì,
0: tanti altri ricconi, insomma, hanno affermato che no, non lasceranno nulla ai figli. Io non lo trovo corretto, non lo trovo giusto. Però secondo voi, io ho espresso la mia opinione, tu?
1: Ma io trovo corretto insegnare ai figli come gestire il,
0: sì,
1: proprio patrimonio,
0: quello
1: come,
0: sì,
1: gestire i soldi. Quindi magari sì, io posso fare anche beneficenza o lasciare tanti soldi ad altra gente, qualcosa ai miei figli, però lo voglio lasciare, dai.
0: Se hai tanti tanti soldi non puoi non lasciare nulla ai figli. Tra l'altro è anche vero che i grandi patrimoni, le grandi famiglie, insomma, mi viene in mente Rizzoli,
1: okay,
0: ad esempio. Rizzoli, il nonno, è partito costruendo, insomma,
1: la casa.
0: E poi è arrivato il figlio Angelo. Già lì c'erano un po' di problemi finanziari, sono arrivati i figli di Angelo e la Rizzoli.
1: E ciao.
0: Cioè, succede spessissimo,
1: sì,
0: no? Che parte il nonno, il figlio continua, i nipoti
1: distruggono. Beh, è anche un modo di dire, sai.
0: È un po' un classico.
1: Succede,
0: sì,
1: per tante
0: è un po'
1: aziende.
0: Un classico, ma è successo per tantissime grandi aziende, veramente grandi. Che cosa ne pensate voi? 393 444 0444.

0: piace tantissimo qui su Radio Number One. Noi siamo le donne al volante, abbiamo parlato di Orietta Berti, che ha dichiarato di non voler lasciare niente in eredità ai suoi figli. Ha detto proprio: avranno poco da ereditare, la camicia da notte, i miei abiti.
1: Beh, e le bambole.
0: Le bambole.
1: Sì, beh, abbiamo chiesto, visto che sono molti i personaggi famosi che decidono di non lasciare nulla, anche pur avendo dei patrimoni, insomma, notevoli. Molti di voi non sono d'accordo, meno male. C'è Gianluca di Varese, ma anche Marzia di Milano, Carlo di Torino, insomma, e molti, molti altri che hanno mandato vocali che appunto dicono no. Cioè, se non li lascio ai miei figli, a chi li lascio? A chi li devo lasciare? Poi anche se ne hai veramente tanti di soldi, puoi anche lasciare in beneficenza,
0: esatto,
1: a enti, a persone, a quello che vuoi, però a tuoi figli insomma devi lasciare qualcosa,
0: però,
1: abituandoli a gestire però,
0: esatto,
1: i soldi.
0: Esatto, esatto, però è anche vero che poi i diritti sulla musica di Orietta Berti a chi andranno? Ai figli. Quindi magari qualcosina, ma qualcosina.
1: Vabbè, va.

0: anche vero che poi i diritti sulla musica di Orietta Berti a chi andranno? Ai figli. Quindi magari qualcosina, ma qualcosina.
1: Vabbè, va.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Vuoi avere il Radio Number One sempre in tasca?
3: Scarica la nostra app, disponibile per Play Store e App Store.
2: Per ascoltarci dove e quando vuoi. Tutta la musica che cerchi.